noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Quest'anno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27. Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Yes, God is Friday.
1: Oh, finalmente posso dire?
0: Sì.
1: È tutto in discesa perché arriva il weekend.
0: È da martedì che dice che è tutto in discesa.
1: No, da mercoledì, da perché mercoledì. È il giro di boa, eccetera.
0: Da mercoledì che dice che è tutto in discesa, invece qua la vita è un'eterna salita. Sembra di andare in bicicletta.
1: Però il panorama è sempre bello, dai. Non sempre sempre, però bisogna cercare di guardare quello che c'è di bello.
0: E allora, ottimisti delle 5 del mattino, eccoci qua pronti ad affrontare l'anteprima di Buongiorno Ca, ovvero il resoconto di tutto quello che è capitato ieri nella puntata tra le 6 e le 9.
1: So che ieri hai acceso un po' gli animi dei nostri ascoltatori di primo mattino perché hai parlato di...
0: Di risveglio, cioè del fatto che noi ci alziamo... Cioè ci tiriamo giù dal letto, facciamo determinate cose ma non siamo svegli. Cioè le facciamo per automatismo praticamente, un po' tipo automa veramente. E allora ho cercato di indagare su quando effettivamente siamo svegli. Cioè dopo il caffè, dopo la doccia, dopo esserci lavati i denti, dopo aver fatto colazione, dopo essere arrivati al lavoro. Insomma ci sono mille alternative.
1: E sentiamo cosa ti hanno raccontato.
2: Buongiorno Unca, io alla mattina... Appena sveglio, cioè dopo tre sveglie, mi alzo, mi lavo la faccia, faccio colazione e posso dire di essere resuscitato. Ciao da Stefano Asolo.
3: Ciao Paolino Moreno. Io la mattina quando mi sveglio 5:30, mi sveglio e sono già vivo, vegeto, capisco, riesco a ragionare. Ciao a tutti da Moreno.
4: Sveglia 6:20. 6:30 sono in macchina e fino alle 8:30 sono un automa. Dalle 9 in poi mi trovi irreperibile. Buongiorno un caffè.
5: Radio Bella e Monella.

0: di cibo ogni tanto si parla. Perché vorremmo sempre quella brioche con il caffè. Gente che ci promette queste cose e poi non ce le porta, che ci illude in questa maniera.
1: Ragazzi,
0: non
1: siamo,
0: è giusto.
1: Siamo un po' offesi perché molte persone, molti ascoltatori ci dicono: ma vengo a trovarvi e vi porto le brioche. Noi, sì, che bello! E non facciamo colazione apposta per poter sfruttare e scroccare la brioche. Sì,
0: è capitato. E poi si sono presentate le persone senza le brioche. Noi siamo stati pure leggeri. Quindi pensate che livello di fame abbiamo raggiunto. Poi di questo abbiamo parlato. Ci sono dei momenti, dei picchi durante la giornata, possono essere la mattina oppure il pomeriggio, in cui abbiamo un sacco di fame.
1: Sì, sì, sì, che tu abbia fatto una colazione troppo leggera oppure semplicemente magari l'hai cenato o non hai, hai saltato la cena, cioè ti può succedere in mille momenti della giornata.
0: O magari hai la giornata che hai più fame.
1: Perché sei nervoso, sai che c'è la classica la fame nervosa, che secondo me è quella peggiore, perché mangi anche quando non hai assolutamente fame, mangi per sfogare la rabbia e i morsi che dai al panino sono quelli che vorresti dare al tuo capo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: sentiamo loro cosa ci hanno raccontato, va.
2: Buongiorno Luca, il mio picco di fame non è neanche fame, è fame nervosa più che altro. È verso le 4, le 5 del pomeriggio. Perché la mattina faccio una colazione proteica e potrei andare avanti fino alle 2, alle 3. Però il pomeriggio non è fame, è qualcosa di nervoso, penso.
3: Ciao belli, sono la Marica. Momento voglia è la mattina sicuramente, specie se sono in vacanza, tipo in alberghetto dove trovi tutte le colazioni con mille cose. Prossima settimana parto per la crociera, buffet, colazione. Lì mangio dalle uova alla brioche, al pane con la Nutella, al pezzo di marmellata, alla fetta di torta. Sicuro pancia mia fatica panna. Buona giornata a tutti.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sta finendo e un anno se ne va.
1: Aspetta, aspetta, mancano ancora un po' di giorni.
0: Sì, per fortuna, ma sai che però sì, io già da Ferragosto comincio ad essere un po' in paranoia, perché cioè, mi succede, però di solito sono ancora in vacanza a Ferragosto, per cui me la godo fino al 20, 22, 23, però dal primo settembre proprio io, per me l'estate è finita, ed è un peccato perché fa ancora caldo, ci sono ancora belle giornate, se ne può approfittare.
1: Sai quando mi deprimo io? Quando mi alzo la mattina e non è più chiara.
0: Sì, beh, io arrivo qui che ormai è, cioè, notte,
1: è buio,
0: poi cambierà l'ora, ci sarà tipo un 2 settimane, vabbè, ma insomma, di turisti e di estate abbiamo parlato perché è uscita una classifica, ahimè, non troppo felice per noi italiani.
1: Esatto, la classifica dei turisti più educati. Al primo posto troviamo i giapponesi, poi ci sono
0: norvegesi, gli svizzeri, sì, gli americani, e l'Italia sta
1: all'ultimo posto. Come può essere?
0: Però, a dire la verità, insomma, abbiamo fatto anche un po' di autocritica, perché abbiamo scoperto che i turisti italiani sono un po' cacciaroni, cioè tendono
1: un po'
0: a urlare,
1: chiassosi,
0: cioè
1: sì,
0: sono quelli che sulle spiagge meravigliose, quelle silenziose dove vorresti stare soltanto a sentire il mare che fa arrivano i racchettoni, io odio i racchettoni, cioè io odio, lo dico,
1: sai, che sono carini,
0: no, ma andate a giocare da un'altra parte, non davanti a me, cioè, e invece appunto,
1: ah no, in spiaggia,
0: sì,
1: dici?
0: in spiaggia no, i racchettoni,
1: io ci ho giocato un po' in acqua,
0: ma, no, in acqua
1: però lontano da tutti,
0: esatto, in acqua lontano da tutti, non davanti a me, che vorrei star lì a rilassarmi, invece c'è il turista. Vabbè, di turisti un po' incasinati abbiamo parlato,
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: nostro oroscopo ormai è diventato uno degli appuntamenti fedelissimi della mattinata, gli appuntamenti fissi, quello che non possiamo perdere, quello che è desiderato da tutti, tant'è che gli ascoltatori ormai ce lo commentano, dicono oh, ma è andata male, a me è andata bene, però ragazzi così dicono le stelle, non è che possiamo, che può andare sempre benissimo per tutti.
1: Ma vorrei ricordarti che oggi è venerdì, quindi niente voti, ma solo una classifica dei quattro segni che sotto le lenzuola questo weekend ragazzi faranno faville.
0: Potremmo dare anche i voti postumi al weekend, quando facciamo l'oroscopo hat.
1: Sì.
0: Noi poi il lunedì chiediamo, ma il voto che avete dato al vostro partner venerdì
1: è pericoloso,
0: cioè
1: molto
0: si è comportato bene,
1: sì.
0: ha dato seguito allora oppure niente, vabbè, no.
1: Allora, il segno più fortunato sotto le lenzuola questo weekend è il segno dei gemelli.
0: Poi lunedì ci dite, eh?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

cercare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: finisce qua per questa settimana l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno Unca. Noi torneremo lunedì raccontandovi cosa è successo oggi nella puntata.
1: Sì, sì, no, no, non scappate, spegnete la radio, non cambiate stazione, perché fra poco c'è Paolo Zippo che inizia con un sacco di argomenti. Mm-hmm. Non ha dormito tutta la notte per preparare la puntata.
0: C'ho due occhi che sembrano due lampioni. Ci risentiamo fra poco. Ogni tanto mi cosa sarà?
1: Le mille bolle blu.
0: Quelle. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 5:58.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ballare da cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: E voilà, sembra ieri che dicevamo inizia la settimana ed è già finita praticamente, quasi perlomeno. E venerdì, amici!

dallo studio 43. Esagero così, siamo avanti. Di Bella e Monella sta per andare in onda una puntata di Buongiorno Unca, la trasmissione. So perché mi è venuta sta roba qua stamattina, scusate, probabilmente sento l'atmosfera del venerdì, vabbè, cioè, galvanizzato mica tanto, c'ho da fare un sacco di robe in questo weekend lavorative, ahimè, di conseguenza non è che sarà proprio sto weekend da godere al 100%, sai com'è settembre, si riparte, si fa un sacco di cose, si rimandano un sacco di impegni, no? Quando sei in agosto ai primi di settembre, almeno a me capita così, rimando, dici sì, lo faccio la prossima settimana, sì, lo facciamo la prossima settimana, non ti preoccupare, faccio la prossima settimana quel lavoro là, sì, te lo consegno la prossima settimana, e poi si arriva alla prossima settimana e sei praticamente nel guano, mettiamola così. Amici, buongiorno, questa l'ho detto è Bella e Monella, questo è Buongiorno qua, io sono Paolo Zippo, sono pronto ad accogliervi a braccia aperte in un'altra puntata del nostro mattino, della nostra prima mattinata, ovvero di Buongiorno un cam. Buongiorno, sono le

comincio subito dando i numeri, anzi dando il numero, quello di telefono, quello del WhatsApp sostanzialmente, al quale potete inviare i vostri messaggi, che è 393 7366 170. Lo dico a quelli che non lo conoscono ancora, quelli che non se lo sono memorizzati, a quelli che non partecipano abitualmente alla nostra trasmissione, tutti gli altri insomma dovrebbero conoscerlo molto bene. In questa settimana, la prima di settembre tra l'altro, ci siamo dedicati spesso alle cose che accadono al mattino, no? D'altronde in questa fascia qua volete occuparvi di altro, che dobbiamo occuparci di politica, di sport, di cultura. No, parliamo delle piccole disgrazie di noi che siamo costretti a svegliarci alle 4, alle 4 e mezza, alle 5, mentre gli altri placidamente dormono ancora nel loro lettino e ci dicono poi quando ci incontrano: come fai a svegliarti a quell'ora là? Ma a noi piace stare insieme, a me piace tantissimo accompagnarvi in questa prima parte della giornata, poi arriverà anche Elisa, eccetera. Per cui vorrei concludere questo ciclo.

0: diciamo così, di puntate dedicate alla mattina con uno dei riti che assolutamente fanno parte dell'inizio della giornata, fanno parte secondo me di tutte le 24 ore poi, ovvero la colazione, no? Perché ho trovato ieri sfergugliando, io sferguglio durante la giornata sui siti internet, su quelli di informazione seria, su quelli di informazione un po' meno seria, alla ricerca di qualcosa di cui si possa parlare poi, no, nella nostra mattinata, così partendo da lì e poi allargando il discorso alle nostre esperienze. Allora, ho trovato una ricerca di YouGov, ovviamente l'organismo che ha fatto questa ricerca, che dice che circa un italiano su due fa colazione da solo. Sai che la colazione è quella delle pubblicità, no? È sempre con tutta la famiglia. Ah, che bello! È la merendina, i biscottini, e questo e quell'altro. Invece, un italiano su due, fra cui credo anche moltissimi di noi che siamo svegli a quest'ora, intendo, fa colazione da solo. Il 36% la fa con il partner e solo il 22% la fa con tutta la famiglia riunita insieme davanti al tavolo. Per cui stamattina ho deciso che non mi fidavo del sondaggio, che non mi fido mai dei sondaggi, poi vi spiegherò anche magari il perché. Ma ve lo chiederei, cioè voglio dire, siete obbligati, perché insomma se lavorate siete obbligati a fare colazione da soli oppure in compagnia? Cioè riuscite a fare colazione in due con il vostro partner? Magari lui o lei si svegliano appositamente per fare colazione insieme a voi, poi magari ritornano a letto. Oh, ragazzi, conosco gente che fa così, cioè, quello è amore esagerato, sì. Perché io mia moglie la lascio a letto al mattino, ragazzi, mi alzo alle 4:30, vuoi che ti costringa ad alzarti per fare colazione con me? No, assolutamente no. Però magari voi mi risponderete in maniera diversa. E allora, amici di Buongiorno Unca, avete capito che stamattina si parla della colazione, quella che avete già fatto, quella che vi state apprestando a fare da soli o in compagnia? 393 73 66 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stazione del Mulino Bianco. No, quelle della pubblicità praticamente. E invece noi del mattino molto presto, noi facciamo parte di questa, diciamo così, esclusiva selezione di persone che si svegliano molto presto al mattino, siamo spesso e volentieri costretti a far colazione da soli. Ma il mio impegno di questa mattina è quello di scoprire se questo sondaggio fatto che dice che praticamente un italiano su due fa colazione da solo è reale oppure falso.
1: Buongiorno un cane.
0: Ma buongiorno un cane.
1: Allora, io mi sveglio alle 5 di mattina.
0: Ok.
1: Mi vengo giù, faccio la colazione da solo.
0: Eccomi.
1: Poi mi siedo sul divano, vado
0: sì.
1: a vedere il giardino.
0: Sì.
1: E via dicendo. E poi mia moglie si sveglia alle 5 e mezza. In un quarto alle 6 e poi vado a svegliare mia figlia alle 6 per prepararla. Quindi io faccio colazione beatamente da solo.
0: Che forse non è neanche male, no? Il pensiero, dici, va a far colazione da solo magari i primi momenti della giornata, sei un pelino nervosetto.
2: Ciao Paolo,
0: buongiorno.
2: Io, siccome mi sveglio sempre alle 4 la mattina generalmente, oltre che un po' prima, però non ho subito la fame e la voglia di mangiare.
0: Ah.
2: Allora mi porto via uno yogurt, un frutto, e me li mangio dopo in camion, strada facendo, mi fermo, mi faccio una pausetta, mi mangio il mio yogurtino, la mia frutta e sono a posto. Ciao, un abbraccio da Marchino il camionaro.
0: Grazie Marchino, buon lavoro. Finora siamo a colazione da solo 2, colazione in compagnia 0. La vostra compagnia, già la vostra colazione la fate da soli, la fate insieme al partner, la fate insieme ai figli, oppure magari durante la settimana la fate da soli e durante il fine settimana, se non lavorate, riuscite a farla tutti appassionatamente insieme. Ecco, a me capita il sabato e la domenica, solitamente con mia moglie la facciamo insieme la colazione, ma il resto dei giorni col cavolo che si alza alle 4:30.

0: Vi vedo, vi sento quasi cantare questa canzone degli 883, anche a me mi rinesonavi nonostante l'abbia sentita 12 miliardi di volte. Ogni volta che parte una canzone d'amore io me la canto qua a microfoni spenti. Uno spettacolo abbastanza indecoroso, a dir la verità, almeno per quanto mi riguarda. Allora, la colazione stamattina è protagonista di questa nostra prima ora insieme a Buongiorno Unca. Colazione che dovrebbe essere famoso momento in cui la famiglia si ritrova, e poi non è così perché tutti hanno orari di lavoro diversi. Adesso ricominceranno le scuole, di conseguenza anche i ragazzi avranno orari diversi per svegliarsi, andare uno a scuola, l'altro a scuola, l'altro, tutti insieme, caffè, latte, biscotti. Buongiorno amore, come state? Sì, nelle pubblicità succedono queste cose, nella vita reale è diverso. Uno fa colazione mentre l'altro è sotto la doccia, i figli dormono ancora, qualcuno è già uscito di casa perché lavora. Secondo questa ricerca che abbiamo pescato, circa un italiano su due fa colazione da solo. E allora qui stamattina su Bella e Monella Buongiorno Ca stiamo indagando sul fatto che questa cosa sia reale oppure no, e me lo state dimostrando anche voi.
1: Buongiorno Ca.
0: Ma ciao.
1: La mia compagna alle 6 di mattina non la svegli nemmeno con un terremoto.
0: È vero.
1: Quindi io faccio colazione da solo. Buongiorno Ca.
0: Grazie.
1: Stefano Asolo.
0: Grazie Stefano, buona giornata. Ah sì, secondo me sì. Poi pensa che c'è gente che si sveglia ancora prima, come a lui ad esempio.
2: Buongiorno Ca Paolo. Ovviamente io la colazione la faccio da solo, perché soprattutto d'estate che abbiamo dei ritmi da paura. Colazione alle 2:30, al massimo alle 3:30 della notte, comunque neanche della mattina.
0: È uno spuntino notturno.
2: E i miei figli, tanto meno, anche perché poi da metà giugno a fine agosto se ne vanno al mare, quindi io rimango proprio a casa da solo, anzi scusate, col gatto. Quindi non esiste, sempre da solo. Domani mattina niente colazione perché si va a donare il plasma.
0: Ok.
2: Però prima alle 5 devo portare nostra figlia a prendere il treno che deve tornare in università, che la settimana prossima ho un esame.
0: Ok.
2: Quindi colazione sempre da solo.
0: Qui sta vincendo a mani basse la colazione da solo, almeno fra gli amici del primo mattino. E voi, da soli o in compagnia?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sottocosto EO.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: primo impatto con la giornata, il primo impatto insieme. Stamattina abbiamo una cosa classica di cui parlare, però sinceramente non me l'aspettavo un risultato così di questo sondaggio. Pensavo che fossero molte di più le persone che facevano colazione tutte insieme. Invece questa indagine di YouGov dice che un italiano su due fa colazione da solo, e devo dire che dai messaggi che stanno arrivando al 393-7366-170 stiamo perfettamente confermando questa statistica.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Uncasso, Nevelina. Io mi alzo presto alle 5:15 più o meno, vado a far ginnastica, faccio la doccia, mi vesto e poi la colazione la faccio con i miei. Buona giornata, ecco. Viva la colazione in compagnia.
0: È bella, ovviamente se riesci a farla è una cosa gradevole da fare, che per molti ovviamente resta solo il weekend come momento di fare la colazione. Buongiorno Cazippa. Buongiorno caro. Allora, durante la settimana colazione col mio cagnolino, a lui un biscottino dei suoi, giustamente, niente brioche per i cagnolini. Sabato e domenica con il resto della family e il cagnolino. Ciao Gaia. Gaia, buona giornata, buongiorno un can anche a te.
2: Ciao Zippo. Allora, salve. La colazione è una delle cose che faccio esclusivamente da solo. Vedi? Solo in un caso lo faccio assieme a mia moglie e una volta anche assieme ai figli, in vacanza, perché siamo sempre tutti assieme. Mentre quando sono al lavoro io mi alzo alle 4:15, quindi la faccio presto. Al sabato, domenica più o meno è rarissimo che possa succedere che la facciamo assieme, quindi è una cosa esclusivamente da solo, purtroppo.
0: Purtroppo già la vacanza, resta la vacanza, dai, quando hai quel momento in cui condividi almeno la colazione. Ma noi siamo arrivati ad un altro punto focale della nostra mattinata, del nostro buongiorno un cane, l'inizio della nostra prima ora, ovvero quello della canzone sotto la doccia.

male di testa, potrebbe dire qualcuno, ma probabilmente a noi piace così, a me e a voi. Spero. A me piace un sacco questo appuntamento del venerdì in cui mettiamo una canzone sotto la doccia che non c'entra assolutamente nulla con tutta la programmazione della radio. Fate attenzione perché avrete poco tempo per mandare il vostro messaggio, ma le regole sono sempre le stesse. 2 minuti e mezzo circa stamattina per mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandoci un pezzettino della canzone che sto per mettere in onda. Sì, l'abbiamo già messa in passato una volta, però questa è una di quelle canzoni del venerdì che ti tira su di morale, che ti fa assolutamente cantare. No, come sempre, non serve essere intonati, non serve neanche conoscere la canzone, non serve sapere neanche il testo, potete assolutamente inventarlo, ma questa la conoscono tutti, anche perché c'è una di quelle cose veramente fuori da quei sentimenti. Siete pronti? Ci tuffiamo, come spesso succede nel mondo dei cartoni? Facciamolo! 393-7366-170. Oggi si va sui monti, amici!

0: Nostra canzone sotto la doccia del venerdì è sempre un pelino esagerata.
1: Sì, vai.
0: Vai, vai.
1: Heidi, Heidi, le piste laggiù in città.
0: Sì.
1: Pompei picchia. Qui c'è un mondo fantastico.
0: Ma quanti siete? Quanti siete? Oh. Quanti siete? Sì, oh. No, no, sì. No, non piccola Chetti, però, eh. Non piccola Chetti.
2: Tipo bello.
0: Sì.
2: Oh.
0: Sì.
2: Tipo.
0: Sì.
2: Siamo i tre porcellini. Sì. Siamo tutti fratelli. Ma non ci dividerà tra la la la la la. Buongiorno
0: Fassiamo tre piccoli porcellini. Siamo tre fratelli così. Fa adesso tutto mi tocca insegnarvi.
3: Ah, sì. Il tuo nido è sui monti.
0: Sì.
3: Heidi.
0: Le caprette.
3: Eri triste laggiù in città.
0: Sì, ok, vado avanti.
1: Gli amici di montagna. Mummu, cicci, bebè. Io parto per le ferie e non mi frega un ca. Saresti un uccellino che... Che bello, porto per le ferie!
0: Lo so, lo so!
4: Ciao, Zippo! Ciao. Sì!

0: Dai, ci siamo.
1: Heidi, la la la la la la la. Heidi, Heidi, il tuo amico è Bondi. Heidi, Heidi, la mia canzone da bambina.
2: Non so. Zippo, domani parto per vacanze. No. Era ora. Iuhu! Ciao da Chicco e buongiorno un
0: ca! Ma che invidia, che invidia, che invidia!
3: Heidi,
0: sì?
3: Heidi, io ho le emorroidi.
0: Sono contento di questa notizia, sì, questa notizia.
3: Heidi, perché mia moglie non me la dà?
0: Questa è una tristezza.
2: Buongiorno un ca, oggi come ultimo giorno prima delle ferie. Mi serviva una canzone un po' più carica, No, questa roba qua. Comunque, buona giornata a tutti. Ciao!
0: Se pensa che vai in ferie e noi restiamo a lavorare alla facciaccia, annaggia. La canzone sotto la doccia torna lunedì.
4: Radio Bella Moletta.

0: Siete su Bella e Monella, questo è Buongiorno un cast. Siete arrivati da poco, vi siete già persi un bel po' di trasmissione, eh? Vi siete persi soprattutto la canzone Sotto la doccia, che oggi fra io è stata qualcosa di estremamente particolare, ma fa niente, siete perdonati, l'importante è che restiate qua con noi. Stamattina abbiamo parlato anche di colazioni, partendo dal fatto che c'è un'indagine statistica che dice che un italiano su due, quindi un italiano uno su due tra noi, la mattina fa colazione da solo, mentre soltanto il 36% la fa con il partner, mentre il 22%, soltanto il 22% degli italiani, quindi uno su 5 sostanzialmente, riesce a farla con tutta la famiglia intera. Sono veramente molto pochi, noi stiamo indagando. E tra quelli che sono i messaggi, molti dicono sì, a quest'ora del mattino noi che ci svegliamo molto presto è inevitabile che si debba fare colazione da solo.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Allora io faccio la colazione da sola tutta la settimana, vivo da sola, per cui per forza di cose. E la domenica invece la faccio col mio compagno, perché lui arriva da me il sabato e così le possiamo fare insieme. Buongiorno Unca.
0: Grazie Anna.
2: Buongiorno Unca.
0: Ciao.
2: Sono Stefano. Da parte mia colazione fai da te. Sì.
0: Ok.
2: Essendo solo, colazione da solo e poi via al lavoro. Buona giornata a tutti, dai che è venerdì.
0: Sì.
2: Ciao ciao.
0: Sì. Mi aspettavo la battuta sul venerdì, ma
3: no. Per forza faccio colazione da solo. Parto alla mattina all'alba, tutti dormono. Dunque faccio colazione da solo.
0: È così,
3: o sveglio tutti all'alba.
0: Sì, potresti.
3: E poi loro ritornano a letto per altre due ore. O le faccio da solo.
0: Potresti, però.
3: Comunque, meglio solo che male accompagnato.
0: Sempre.
3: Buongiorno, Ka, e buon venerdì a tutti.

0: Buongiorno, un cazzipo. Allora, sì, la faccio da sola, però assolutamente al bar. Sono i miei 5 minuti dedicati a me stessa prima di cominciare la giornata.
1: E fai bene.
0: Quindi i miei 5 minuti me li regalo al bar. E stasera si parte finalmente per 3 giorni di ferie. I miei 3 giorni di ferie, non vedo l'ora. Non ne ho avuti altri. E ci godiamo questi 3 giorni.
1: Ma ci mancherebbe, bisogna godere ogni momento libero, ogni momento.
2: Buongiorno, ca. Ciao. Allora, io faccio colazione col mio gattino di 4 mesi che non sta fermo, vuole lo yogurt, vuole i muesli. E vabbè, la condivido un po' con lui, ma proprio poco poco. E niente, sabato e la domenica idem. Raramente la faccio con mio compagno perché lui lavora sempre e va sempre via prima di me. Quindi ciao!
1: Ciao, buona giornata! Poi ci sono quelli che lavorano nei bar o che hanno i bar. Saluto Cristina, Mira, che è sempre sintonizzata. Brava Cristina! Buongiorno Luca, io vorrei tanto fare colazione da sola, ma appena inizio a fare colazione stai sicuro che entra un cliente. È un classico, assolutamente. Dice, Paolo, manca poco la Venice Marathon, devi partecipare solo perché passi per Mira. Non ce la faccio mica, sono una pippa, ce la faccio a fare una maratona intera. Io sono tipo da mezze maratone, raga, di più non ce la faccio. Vabbè. Grazie perché c'è stata una partecipazionissima stamattina. Abbiamo iniziato proprio bene questo weekend.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: niente da cantare.
1: Ora le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, rallentamenti sull'autostrada A4 tra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sulla 7 segnalato un ostacolo sulla strada in corrispondenza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia in direzione di Genova. Sulla A27 vento forte fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. Prudenza se state percorrendo la A13 perché è segnalato un veicolo fermo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Buon viaggio!
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Fido a cuccia. Hai un misto tra un cane e un lupo. Che animale sei?
1: Un cane lupo.
0: Sì, un cane lupo.
1: Vabbè, buongiorno.
0: È Zippo, ragazzi, è Zippo, sì, che sì. Oggi nel caffè ha bevuto anche la correzione, sì, non so, ha combinato, sì, un disastro, ha fatto un mix.
1: Sì, c'era la grappetta nel caffè.
0: Sì.
1: Ma cosa hai messo nel caffè? Ecco,
0: sì,
1: abbiamo
0: scoperto. Cosa hai messo? Polverina di pollon.
1: Ma no, io abbaiavo, non perché sia a caso,
0: sì,
1: non perché sia venerdì e sia particolarmente euforico.
0: È venerdì!
1: Esatto. Ma perché c'è questa notizia di cui cercheremo di parlare con i nostri ascoltatori, che sono, lo sappiamo, di base dei grandi amanti degli animali.
0: Allora, c'è una ricerca che arriva da YouGov che dice, sì, che più della metà dei proprietari di cani e gatti parla moltissimo con il proprio animale. Cioè, fanno dialoghi, magari si confida,
1: sì,
0: pure, perché tanto quello i segreti non li dice.
1: Esatto, cioè non stiamo parlando di stai a cuccia, vieni qui, sta seduto, vieni a prendere il cibo. Non stiamo parlando di quelle cose là, cioè stiamo parlando di discorsoni proprio.
0: E poi il 77% dice di cercare conforto dal proprio animale quando sta male.
1: Beh, quello è bello, magari
0: quello
1: c'è
0: vero,
1: il fatto, sì.
0: Quando
1: sì,
0: fai i grattini al gatto, comunque ti senti meglio.
1: Esatto.
0: Perché non fa le fusa, quindi lui è contento e tu sei contento di vederlo contento.
1: Però sta storia dei discorsoni, ad esempio, non mi ha convinto moltissimo. Cioè, io ho avuto dei cani nella mia vita, sì, gli dicevo qualcosa, ma non è che gli raccontavo gli affaracci miei, cioè tipo, sai, cucciolo.
0: C'è gente che lo prende come psicologo invece.
1: Ieri sono stato a lavorare, il capo mi ha detto che non l'ho lavorato bene, mi sono preso un sacco di parole, cose, no.
0: Beh,
1: no,
0: lui ti ascolta.
1: Sì, ma non ti
0: maniera.
1: Capisce, ti guarda e dice, cazzo sta dicendo questo.
0: Sì, certo, funziona così.
1: Funziona così. E allora,
0: se non vuoi avere un confronto con, chiaramente,
1: con le persone,
0: una critica, eccetera, eccetera, eccetera, lo dice il tuo animale.
1: Ti confronti con l'animale.
0: Sì.
1: Altro che uno bravo.
0: Che
1: cioè
0: poi non ho mai capito perché uno, quando vede gli animali e quando vede i bambini, fa le vocine.
1: Il cane ti guarda e dice, ma perché questi umani sono così imbecilli?
0: Esatto, l'ho sempre pensato anch'io.
1: Allora, amici del buongiorno, voi siete tra quelli che parlano con il vostro, con il proprio animale, ma soprattutto, cosa gli raccontate?
0: Cioè, gli raccontate qualcosa oppure vi limitate a vieni qua, vieni,
1: sì,
0: a mangiare,
1: vieni,
0: e a dare tutte quante le indicazioni di quotidiana sopravvivenza.
1: Amanti degli animali, è il vostro momento, vogliamo sapere cosa, di cosa parlate con il vostro cane, con il vostro gatto, con la vostra iguana, con il vostro ragno.
0: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: parlate anche voi, lo so che parlate con il vostro animale, che sia sì. il cane, il gatto, il pesce rosso, l'iguana, il criceto, qualcosa, dite.
1: Il piropante viola.
0: Il piropante?
1: Il piropante è un noto animale che...
0: Il bradipo, la donnola.
1: La donnola, quando sei partita con la don mi stavo preoccupando. Ci metti...
0: No, la donnola.
1: Se parlate con la vostra donna così ogni tanto. No, donnola, donnola, si parla. Attenzione, stiamo cercando di capire se questo sondaggio che dice che praticamente il
0: 78% delle persone, il 77% delle persone confida qualcosa al proprio animale quando non si sente a proprio agio, quando ha un periodo di tristezza, perché l'animale ha questa proprietà consolatrice.
1: E allora, siccome quando parliamo di animali si scatena sempre l'inferno qui a Bella e Bonella, buongiorno, ogni volta che tocchiamo l'argomento cani e gatti arrivano mille messaggi, oggi vi stiamo chiedendo semplicemente di cosa parlate con il vostro animale, cioè cosa gli dite di solito, gli date semplicemente gli ordini, come dicono gli addestratori, no? Sitz,
0: per il cibo, no, siediti, sai, qua alla
1: che
0: zappa,
1: dovresti dare gli ordini in tedesco, no?
0: Sitz. Non lo so. Oppure fate dei discorsi un pochino più articolati. Sentiamo.
1: Allora cominciamo da qua, dai, insomma.
2: Buongiorno un cane, ragazzi. Allora noi abbiamo un cane e un gatto. Poi sì. io ho anche una vipera, poi, ma quella è mia moglie.
0: Ah, no,
2: ormai
0: no.
2: Ho fatto un calo, sono praticamente 25 anni che siamo sposati. Allora, cane.
0: Scusa, se tua moglie sapesse che dici queste cose qua, altro che weekend hot.
1: No, no, ti morde,
0: sì.
1: essendo una vipera.
2: A parte, vieni qui, questo qua, ti voglio bene. Adesso sta passando un brutto periodo perché ho un'infiammazione alle zampe, quindi fatica a camminare. Cerco di rassicurarli, di guardare che ti vogliamo bene. Sì, perché lo scemo col cane non è un problema, ma tanto sono scemo comunque anche prima di avere il cane e il gatto. Col gatto ogni tanto lo mando a quel paese perché si inventa di scagattare fuori dalla lettiera.
1: Aia.
2: Ma d'altronde quello è il suo segnale per dire boh, forse è il caso che la cambi. E invece il mio boa ogni tanto gli dico i bei tempi sono passati, mettitela via, ormai non si trova.
1: Adesso però Albè è il boa. Adesso il boa vermicello, dai, insomma.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siamo noi, quelli del mattino, quelli di Buongiorno Ca, siete su Bella e Monella e stamattina stiamo cercando di capire se questo sondaggio che abbiamo letto e che da cui abbiamo tratto, diciamo così, il nostro argomento di oggi è reale oppure no. Cioè, il 70% delle persone parla con i propri animali, ma soprattutto ci fa dei discorsoni.
1: Esattamente, allora soprattutto in alcuni periodi della vita, e quindi vi stiamo chiedendo, so che in tanti avete cane, gatto, galline, criceti,
0: porcospini.
1: Ah, anche sì, qualsiasi tipo di animale. Ci parlate, non ci parlate, cioè date solo le indicazioni per la quotidiana sopravvivenza, ovvero fai i tuoi bisognini lì, oppure vai a dormire, oppure mangia pure, è l'ora della pappa, sbattete le crocchette e basta. Oppure siete,
0: gli racconti
1: più
0: delle cose.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: vi
1: sì.
0: prendiamo per matti, perché cioè, se lo fa il 77% degli italiani, non è una questione di esagerare, è una questione proprio di cercare di sapere di cosa si parla col proprio animale.
1: Ma
0: cioè,
1: certo,
0: gli si raccontano le cose della propria vita, ci si un po' confronta con lui, magari ci si sfoga anche, perché cioè, l'animale, sai che dicevamo tempo fa, no, che viene considerato parte della famiglia. Addirittura c'era chi proponeva di metterlo nel
1: testamento?
0: Nello stato di famiglia, quando vai al comune e fai lo stato di famiglia, c'era chi diceva, beh, dovrebbe esserci, non so, marito, moglie, il figlio e il cane anche.
1: Sì.
0: Per cui, insomma, io sono curioso di sapere di cosa si parla poi con questi animali.
1: Beh, io non ho mai fatto sinceramente grandissimi discorsi, sai che ho due gatti,
0: sì,
1: adesso li ho lasciati nella mia
0: casa
1: natale, sì, ma più che ciao, vieni qui, eccetera. O intanto gli dico, ma com'è andata la tua giornata? Cosa hai combinato? Perché essendo un gatto dorme praticamente.
0: Vedi, ma è inevitabile che ci si parli con gli animali. Cioè, anch'io mi ricordo quando avevo i cani, cioè gli parlavo, tornavo a casa e discutevo con lui, dicevo, ah, oggi è stata una giornata di merda, guarda, non ce la faccio più. Lui era molto contento di sapere. Cosa ci dicono i nostri ascoltatori?
1: Allora, ci mandano una foto di un bellissimo
0: bellissimo
1: cocker.
0: Bellissimo,
1: credo.
0: No. Non è un cocker.
1: Che animale è? Cioè, che razza è? Un cane,
0: è un
1: chiaramente.
0: Cane.
1: E si chiama Socrate.
0: È stato con lui per 13 anni, quindi un bel periodo.
1: Ha passato come il periodo dell'università, gli ripetevo gli argomenti degli esami. Facendo giurisprudenza, ormai a forza di ascoltarmi, penso che se ancora fosse qui sarebbe diventato anche lui avvocato. Magari avvocato della sua categoria. Lui lo era, ma tu non lo sapevi.
0: Era molto interessato al diritto romano.
1: Hai
0: però
1: capito?
0: C'è un problema in questo caso. Cara Elisa, sarebbe stato un avvocato cane. Ma guardi,
1: guarda, dopo questa voglio sentire Samurai J.
0: C'ho quel cane di avvocato.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: cessa di dialogare con i propri animali. Io a casa ho un'oca e una ventina di galline. Mia moglie è gelosa perché dice che parlo più con loro che con lei. Io le rispondo che mi danno sempre ragione, non litigo mai.
1: Neanche con l'oca, perché sai che l'oca è litigiosa, no?
0: L'oca cioè, allora è gelosa ed è terribile.
1: Sono cattivissima.
0: Sai quando ti soffia?
1: Mamma mia.
0: Fa paura.
1: Mamma mia. E allora, amici, di cosa parlate con i vostri animali? La domanda è estremamente semplice. Ci avete mandato molti messaggi scritti, pochi messaggi vocali, per cui datevi da fare.
0: Sì, mandateci anche qualche messaggio vocale così sentiamo le vostre voci. E chiaramente diteci se parlate oppure no con i vostri animali.
1: Ma soprattutto di cosa parlate? Cosa gli dite? Cioè, cosa diresti tu? Cosa dicevi ai tuoi gatti?
0: Ma niente, io ho più che altro sul cibo, ogni tanto dico a buffini che non siete altro.
1: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
13: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: si sono sbilanciati moltissimo gli ascoltatori di Buongiorno Cast. Stamattina ci state raccontando se parlate con i vostri animali e di cosa parlate con i vostri animali, perché abbiamo scoperto che il 70% delle persone parla con gli animali, quindi di qualcosa si parlerà.
1: Allora, ci stanno arrivando tantissime foto interessanti, sì, di animali. Abbiamo, non possiamo trasmettere alla radio, come sapete.
0: Esatto, abbiamo un problema di trasmissione alla radio delle foto, per cui abbiamo bisogno di vostri messaggi, cioè non delle
1: però
0: foto.
1: Però tanti vicini carini.
0: Sì, adesso
1: sai che io c'ho un debole per i gattini. Ma
0: perché c'è questa diatriba cane gatto, no? Sempre, no? Che dicono
1: che sono per il gatto che si fa un po' gli affari propri. È anche leggermente opportunista.
0: Sì, no, no, no, no, no.
1: Niente, almeno i miei.
0: Conosco gatti che hanno quattro padroni.
1: Beh, il mio ha due case.
0: Che vanno e vanno a mangiare da tutti, praticamente. Beh, mio, mio, mio, mio.
1: Guarda, il mio ha due case, è un gatto senza fondo. Ho capito che è arrivato, ma io penso che sia per la mia assenza a mangiare tipo due ore, ogni due ore.
0: Cioè, tu dici che gli manchi talmente, certo, tanto che lui
1: affoga i dispiaceri nel cibo.
0: Figurati, me lo mangio e basta. Cioè.
1: Al di là di questo, Sonia scrive: eh sì, con gli animali e soprattutto con i gatti ci si sfoga, ma ti danno sempre ragione.
0: Cioè, quella è una delle cose comode, no? Degli animali, il fatto che tu puoi parlargli, sfogarti, raccontargli, dirgli: ma è vero che ho ragione? Lui fa meo. E tu dici:
1: o fa bau bau.
0: O fa. E ti dà ragione. Ma io ero curioso di sapere se c'era qualcuno che dialogava invece tipo figlio, no? Col cane. Sai che tanti dicono che il cane è come un figlio, no? Che lo trattano anche come un figlio, lo vestono, cioè. Per cui volevo capire se ci parlavano anche nello stesso modo in cui si parla ai figli, chi lo
1: sa. Aspetto la chiusa sperando che non siano tanti insulti, sentiamo lui.
0: No.
2: Io la mattina guardo il mio cane e gli dico: oggi vai tu a lavorare. Lui mi guarda e fa finta di non capire.
1: Ecco, fantastico.
0: Perché secondo me lui è furbo e noi invece che veniamo a lavorare neanche un po'.
3: Radio Bella e Monella.

0: c'è gente che parla con gli animali, c'è gente che parla, meno male, insomma, visto che li consideriamo di famiglia, scopriamo anche cosa gli diciamo, no, a sti animali.
1: Allora, due informazioni, perché ogni tanto devo fare la professoressa, bacchettona,
0: faccia la maestrina,
1: eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimi i vostri animali, potete mandarci le foto, ma diteci anche quello che è il focus, no, dell'argomento.
0: Sì, perché continuano ad arrivare una valanga di foto. Ah, ti mostro!
1: Che poi non possiamo trasmettere, ragazzi, perché siamo una radio.
0: Sì, esatto.
1: Ma soprattutto raccontateci se ci parlate oppure no. E se ci inviate un messaggio audio, mi raccomando, non utilizzate il viva voce,
0: sì, perché
1: eccetera. Fatelo, perché altrimenti non sentiamo e non capiamo niente.
0: Vabbè, sono le 7:42 del mattino, eccola qua, io le faccio i discorsi, le chiedo cosa vuole mangiare, se ha sete, se vuole andare a fare la cacca.
1: Penso, carino. E cosa ti risponde Giulia?
0: Cosa vuoi mangiare oggi? Allora, il menù prevede crocchette di pollo, crocchette di manzo, crocchette di agnello.
1: Vuoi sapere, adesso non prendermi per matta, ma vuoi sapere che faccio io? Ci sono, sai, le bustine o quella che ha, non so, il manzo, il tonno.
0: Gliela fai vedere?
1: Io gliela faccio vedere e gli dico: Micius, scegli cosa vuoi oggi.
0: Viene
1: avanti e ne sceglie una delle due. Io rido sempre perché dico: ah, allora oggi hai scelto succulenti trancetti di salmone. Radio Bella e Monella.

0: Daniele Silvestri con Salirò e sì, gli animali, i nostri amici con cui dialoghiamo ogni tanto.
1: Buongiorno amici che ci state ascoltando, 393-7366-170 il numero per arrivare a noi, per raccontarci, ma noi invece dobbiamo raccontare delle cose a voi a questo punto.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un ca.
1: Oggi attenzione perché è arrivato il momento dell'oroscopo, quello... Esatto, che è quello che vi prospetta delle notti di passioni se fate parte dei quattro segni fortunati.
0: Ma che meraviglia!
1: 8 niente, 4 invece.
0: Quarta posizione, guarda caso, Paolo, il segno della bilancia.
1: Proprio questo weekend? Vabbè, cari bilanci.
0: È proprio questo weekend.
1: No, perché c'è un sacco di roba da fare.
0: Vabbè, bastano quei pochi minuti, no?
1: Sotto le lenzuola torna la voglia di sperimentare e di sorprendere chi crede di conoscerti già bene. La posizione del fenicottero è lì che aspetta.
0: Però se la svegli così. Terza posizione per il cancro.
1: Hai voglia di lasciarti andare e l'intesa fisica migliora quando smetti di voler controllare ogni cosa.
0: Al secondo posto la Vergine.
1: L'attrazione è forte, puoi vivere momenti molto passionali, soprattutto se prendi tu l'iniziativa.
0: Qualcuno deve iniziare.
1: Sì, esatto.
0: E al primo posto lo Scorpione.
1: Quella è mia moglie dello Scorpione.
0: Cioè, primo posto e tu quarto.
1: E la scintille questo weekend.
0: Che poi funziona così, hai capito, tu lavori. Lei chissà.
1: Ok, la trasmissione è finita. Scorpione, il desiderio cresce senza preavviso e una serata normale può prendere una piega decisamente più piccante.
0: Hai capito?
1: Andremo a mangiare messicano, ho capito che funziona praticamente così, non c'è niente da fare.
3: Radio Bella

0: volta che sento sta canzone ripenso ad una
1: mare.
0: No, ripenso che una cosa che mi è capitata, che ero a fare un lavoro una volta in montagna a Cortina a presentare un evento e a un certo punto c'era la musica anche all'evento, a un certo punto arriva una signora e mi dice scusa, potreste mettere sotto il sole di Riccione perché io sono il sindaco di Riccione. E io al primo momento sei dici questa mi sta prendendo per i fondelli, invece no, era il sindaco di Riccione. Però gliel'abbiamo messa.
1: Allora c'è chi punta il dito su di te, dice è la seconda settimana che Paolo Zippo e la sua consorte sono nella top 4 dell'oroscopo hot, qui Gatto Cicova, ma sai che Paolo Zippo ogni tanto paga Giuseppe Chetti, poi lo insulta, però intanto lo paga.
0: No, è che la mia vita cioè molto
1: è attiva, Chiudiamo con questo messaggio, sì. Non riusciamo a mettervi tutti quanti, ma lei semplifica benissimo cosa si dice al proprio animale.
2: Buongiorno ca. Eh sì, con i miei bimbi pelosi ci parlo. Alla mattina li saluto, gli dico mi raccomando, fatti bravi, non fate disastri.
1: Ecco.
2: E alla sera quando torno a casa gli dico ciao amori miei, allora cosa avete fatto? Okay. Ti avete dormito? Amore, ma della rispondo. Mamma.
0: Rispondono loro, sì.
2: Faccio le vocine così. E poi vieni dalla mamma che ti do le poppe. Ecco così. Ciao.
1: Dai che siete in tanti a fare così.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Sotto costo e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna, lei fuma tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tutti quanti, venerdì finalmente 4 settembre con Paolo Zippo ed Elisa. Ci sono delle bestie che volano qua da queste parti.
1: entrano. Vabbè, quanto io devo trasferirmi, lo so, io non devo vivere più in questo paese, devo andare a vivere all'estero. Adesso sto esaminando con attenzione i paesi dove potrei andare a vivere.
0: Ma lo sappiamo, tu vai in Grecia, vai in un'isoletta, che è l'isoletta che si chiama...
1: Sì. Non si chiama.
0: Non si chiama. Questa volta andiamo in Finlandia, però al freddo, al gelo.
1: Esatto. Però la Finlandia potrebbe essere un bel posto, c'è piena di laghi, di natura.
0: Sì.
1: Di cose. Deve essere molto bella, però fa freddo. Questo
0: certo
1: è un
0: che
1: problema.
0: Fa freddo. Hanno trovato un modo quasi disarmante per affrontare una cosa che riguarda tantissime persone, ovvero la solitudine.
1: La solitudine!
0: In alcuni supermercati.
1: Udite, non c'è. Cioè, ti ricordo che avevamo raccontato quella volta del supermercato di Milano per single,
0: dove hai detto che c'era anche quello di Padova.
1: Sì, dove se no, quello di Padova non era ufficiale, quello invece era dove se mettevi l'ananas da una parte o dall'altra.
0: Sì.
1: Ecco, qui hanno risolto il problema, non devi neanche prendere l'ananas.
0: No, i cestini, quelli di colore rosa, se ne prendi uno il messaggio è abbastanza chiaro, cioè sono da solo e vorrei un compagno, una compagna.
1: Meraviglioso questa cosa qua. Cioè, sono disposto a fare una cosa. Cioè, se tu prendi il cestino normale, sono un po' blu rossi o quello che è, vuol dire che sei occupato o non hai tempo da perdere, insomma. Se invece prendi il cestino rosa, uno può abbordarti, che tu sia uomo, che sia donna, insomma, non cambia. Cioè, ciao, secondo te, bella bambina, posso prendere la maionese o è meglio prendere la senape?
0: Dici sì, che... ma io tipo avrei sbagliato, avrei preso il cestino rosa per il colore.
1: Anche mia moglie probabilmente dice: ah, che bello il cestino rosa,
0: sì.
1: Ah, lo prendo. E tutti ciao.
0: Cosa potevano fare tipo rosso e verde, rosso chi è già impegnato e a posto, verde invece chi è libero.
1: Amici finlandesi, dai, so cestino rosa, che poi voglio dire, il vero uomo col cestino rosa non ci può vedere noi maschi italici.
0: Sì, e allora stiamo parlando appunto di questa cosa. Cioè, voi prendereste questo cestino rosa qualora fossi single?
1: Io sì, se fossi single, voglio dire.
0: Prendereste il cestino
1: ma
0: rosa?
1: Ma mi divertirei una cifra.
2: Sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cercando te.
1: Oggi però potremmo cercare, stavo pensando, Elisa, con i nostri ascoltatori, qual è il posto migliore per incontrare qualcuno. Quello, cioè, una volta era tipo la discoteca, no? Una volta che c'erano tantissimi locali, si andava in discoteca e lì conoscevi qualcuno, oppure conoscevi qualcuno, che ne so, al corso, in palestra, ad esempio.
2: Ma la palestra, secondo me, rimane un luogo di socializzazione.
1: Ma sai che invece sempre meno? Perché sono tutti, se tu entri in una palestra, sono tutti con le cuffiette, che ascoltano musica per gli affari loro, cioè non c'è più quel dialogo. Una volta sì, si dialogava, e mi ricordo quando frequentavo di più le palestre, cioè parlavi, conoscevi qualcuno, ma non tanto, perché non c'era mai, cioè, l'idea di parlare con una ragazza, ad esempio, in palestra, ti dava sempre l'idea di fare il marpione, no? Il che era vero, ma tu non volevi farlo vedere. però, adesso io li vedo, cioè, tutti con le cuffiette, si ascoltano la musica o corrono, fanno gli esercizi, ma ognuno si fa gli affari propri, quindi non lo trovo un posto dove conoscere qualcuno. Forse magari un corso di ballo, ecco, quello là.
2: Corso di ballo, però sai, tante volte i balli, magari tipo la salsa, ci vai già col partner a volte.
1: Ah, okay.
2: No, a volte può essere che ti abbinino qualcuno, però è più difficile.
1: Allora, amici, se conoscete, abbiamo cambiato un po' le carte in tavola, però se conoscete un posto dove al giorno d'oggi sia facile conoscere qualcuno, ditecelo.
2: Sì, al 393-736-170. Se è il supermercato, perché abbiamo capito che anche qui in Italia ci sono questi supermercati, non hanno i cestini rosa, ma bisogna mettere l'ananas in una certa maniera. Sì. Adesso non so come funzioni. E in questo caso raccontateci se c'è dalle vostre parti un locale, un supermercato
1: dove ci si
2: che
1: trova,
2: sapete essere appunto gettonato per fare nuove conoscenze.
1: Sì, che poi questa storia dei cestini rosa a me piace, perché cioè, almeno lo sai, no?
2: Sì.
1: Cioè, non vai a casaccio. Non, cioè, se una ha il cestino, o uno ha il cestino rosa, sai che puoi attaccarci bottone. E di conseguenza, magari poi ti ghosta, ma è un altro discorso quello.
2: Beh, ma è una nuova conoscenza. Poi se sono rose fioriranno.
1: Che poi quale può essere la frase di approccio? Cioè, la frase, cioè, tu sei lì, no? Avete tutti e due cestini rosa, vi guardate, lei ti guarda, tu la guardi, lei
2: sorriso.
1: La guarda. Un sorriso.
2: E ciao, poi come ti chiami?
1: Cioè,
2: che ne so.
1: Hai visto quanto costa il finocchio oggi?
2: No, così no.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: compagno Mezzanotte su Radio Bella e Monella. Eccoci qua, stiamo parlando di luoghi dove si possono fare nuove conoscenze, conoscenze che poi magari sfociano o potrebbero sfociare in una relazione un pochino più impegnativa.
1: Sai che stavo ragionando sul fatto che a oggi non saprei più come
0: come approcciarti con una persona.
1: Cioè, non, siccome sto da molti anni, no, con mia moglie, non credo. Una volta ero bravo. Adesso non credo che riuscirei più a...
0: Perché ti sei sistemato, sei appagato, basta.
1: Dici? Però secondo me è una skill che ti manca. Così che
0: ma sì, è solo dentro un cassetto. Ah, dovrebbe esserci la necessità.
1: No, speriamo di no, sinceramente. No, però insomma, va bene così. No, stavo pensando.
0: No, era un augurio.
1: Stavo pensando, ragionavo, dicevo, ma se dovesse capitare, se dovessi essere in una situazione, cioè, cosa dico? Cosa faccio? Come mi approccio?
0: Sono cambiati anche i tempi.
1: Esatto. Vabbè, sentiamo loro, va, che forse è meglio.
2: Ma io resto comunque dell'idea della palestra. Io sto insieme da mio amoroso da quasi un anno, l'ho conosciuto in palestra.
1: Ok.
2: È vera la storia delle cuffiette, difatti io sono una delle prime che sta sempre con le cuffiette su e si fa gli affari suoi. Però comunque tante volte capita che ti incroci sempre, quindi ti saluti, dopo ti togli la cuffietta, come stai, come va, o magari stai facendo un esercizio difficile, si avvicina a qualcuno e ti aiuta a finirlo o ti spiega o chiedi a qualcuno come farlo, se carica, se non scarica il macchinario. Quindi un modo di comunicare c'è sempre, secondo me la palestra è il modo migliore per conoscere tanta gente.
1: Ok.
2: Se no, io ho anche lavorato in un bar e anche nel bar conosci tantissima gente, quindi sì. Comunque luoghi di grande comunicazione sono questi.
1: Sì,
0: quindi bar dove magari fanno delle feste.
1: La barista è un
0: oppure
1: classico.
0: Si dice la palestra, però l'approccio può essere quello di: mi aiuti con questo macchinario? Mi puoi aiutare a spostare il
1: ciò?
0: Non ho capito come funziona.
1: Ciao, bella bambina. Vuoi vedere il mio manubrio?
0: Guarda, io non lo so se posso continuare la trasmissione.
1: Così, cioè.
0: Michele, però attenzione, perché ci dice salsa e baciata per conoscere.
1: Ah.
0: Anche 10 donne in una sera, top.
1: Cioè, conoscere, però non...
0: Non concretizzare, cioè, no. Non intraprendere una relazione. Okay. Scusa, io sono stata al corso di salsa, sono stata anche alle serate, non mi è mai capitato.
1: Cioè, non ti è mai capitato
0: nessuno? Devo farmi due domande, ho capito.
1: Ti gozzano tutti, no? Dai, non sarà così tragica la situazione. Io non ho mai, cioè, io ho una non me ne vogliano coloro che amano la musica latinoamericana, ma io ho una sorta di allergia alla musica latinoamericana, proprio non mi piace. Cioè, se c'è una musica che non mi piace,
0: no, poi sai cosa? Bisogna essere predisposti,
1: sì.
0: Cioè, predisposti nel senso, voglio conoscere una persona,
1: sì, allora
0: se non ha interesse, allora non la trovo.

0: ragazza, con questa storia delle palestre mi sono tornate in mente un sacco di cose.
1: Della mia gioventù, di quando ero giovane, succedeva, facevo, andavo in palestra.
0: C'era una ragazza che mi piaceva tantissimo in palestra.
2: Sì?
0: Sì, ero single quella volta. Sì, cioè, ma proprio tanto, sai quelle persone che vedi, che dici, e non ho mai avuto il coraggio di approcciarmi.
2: Ah no?
0: No, no, ma perché io fondamentalmente dentro sono timido.
2: Sì.
0: Sono... sì, davvero. No, cioè, ormai lo, ma raramente ho la faccia come il culo. Cioè, mm-hmm. No, no, no, su queste cose va, divento rosso.
2: Vero, ragazzi.
0: No, cioè, mi ricordo benissimo, c'era questa ragazza, mi piaceva tantissimo proprio quelle cose là, mai avuto.
2: Ma lei era single?
0: Non lo so, perché non ne ho la minimità, presumibilmente no, perché era molto carina. Per cui sarà stata sicuramente impegnata con un miliardario.
2: Allora. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Sottocosto e off.
12: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ti dico che è tutto uguale, fa tutta
1: così. Ma
0: so di aver attirato su di me le ire funeste di tutti coloro che amano la musica latinoamericana, ma questo è solo un mio, cioè non ho detto che fa schifo, cioè ho detto che a me non piace.
1: Sì.
0: Qui non abbiatevene a male, cioè non mi troverete mai a ballare la salsa, la baciata e tutte quelle cose là.
1: Ma abbiamo capito che Michele dice: sì. Ma sì, uomini.
0: Era per conoscere.
1: Andate a imparare queste danze.
0: Io
1: che conosco, poi si cucca.
0: Conosco maschi che l'hanno fatto proprio per con quello scopo. Ciao, bella bambina, balliamo la baciata. Che sai, la baciata si balla un po' più stretti, no? Che...
1: Non lo so.
0: No, vabbè, no, io non
1: c'ho. No, magari è un posto dove uno riesce.
0: No, sì, corsi di ballo sono uno del secondo me, nella classifica dei luoghi dove conoscere donne o uomini stanno al top.
1: Il corso di tango.
0: Ma secondo me il tango. Vedi, il tango è diverso.
1: Dici?
0: Sì, perché il tango, pur essendo una danza, secondo me, sensualissima,
1: sì.
0: Cioè una cosa pazzesca. Insomma, vedere ballare bene il tango è una cosa incredibile, uno spettacolo pazzesco. Come la milonga. Io in Portogallo ho visto la milonga, è un altro ballo di quelli che veramente ti trascinano. Ma è più difficile, cioè comporta una tecnica, una cosa. Secondo me lì non stai
1: pensando. Sì, però c'è sempre la sintonia, no? Quando
0: sì,
1: uno
0: intrapende... ma lì non stai pensando a. Cerco di fare il marpione o la marpiona con la. Mentre invece se balzi in valli la salsa, un po' di così diciamo. Oh, guarda che bel ragazzotto. Cioè, non so, ma è una mia.
1: Allora, ribadisco, chi ha una scuola di ballo o è insegna, dove insegna
0: sì,
1: salsa, baciata, le danze caraibiche,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: O chi frequenta
0: esatto,
1: questi balli, ci dica, è vero che si fanno nuove conoscenze, che uno va anche per questo scopo, con questo scopo oppure no?
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Rumorazzo.
1: Siamo arrivati al momento più atteso della mattinata, è arrivato il momento del rumorazzo.
2: Sì, un rumorazzo che non ci aspettavamo diventasse così difficile.
1: Esatto.
2: Perché l'abbiamo messo per la prima volta lunedì e abbiamo detto no, ma questo lo indovinano subito, cioè ci mettono 30 secondi ad indovinarlo. E invece ce lo siamo portati avanti per tutta la settimana.
1: E invece ragazzi, vi rimettiamo alla prova proprio questa mattina in palio. Ricordo che c'è un premio che regaliamo soltanto noi di Buongiorno Un Ca.
2: Già, e soprattutto un premio che stavolta vi porterete per tutto il weekend.
1: Ovvero
2: La gloria eterna. Perché noi siamo una trasmissione povera ma ricca di spirito.
1: Esatto.
2: E allora regaliamo la gloria eterna, che è un premio fondamentale. Chi altro regala la gloria eterna? Dico, chi, quale altra emittente radiofonica può accompagnarvi così, regalandovi un premio così prestigioso e moralmente importante?
1: Solo noi. Allora andiamo a sentire il rumorazzo. E voi al 393 7366 170 dovete dirci di che cosa si tratta.
2: Sentiamo pure. Mamma mia. Mamma.
1: Risentiamo?
2: Risentiamolo, dai.
1: Non è facile, ma potete riuscirci al 393 7366 170.

0: Quante ipotesi!
1: Le più sbagliate, ve lo diciamo subito, anche se finalmente alla fine della settimana riusciremo a assegnare questa gloria eterna.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Televisione o radio, anche la radio quando non ha... quando non prende il canale, bene.
1: No, no.
2: Quando il canale è disturbato.
1: È diverso, in quel caso fa...
3: Andava bene. Buongiorno, può essere una radio o un canale TV che non prende il segnale?
0: Tantissimi hanno
4: molti. Il rumorazzo è la saldatrice, Angelo da Treviso.
1: Neanche la saldatrice, Angelo. Neanche la saldatrice.
5: Bella, sono Margherita e secondo me il rumorazzo è una radio che non prende il segnale.
1: No, niente da fare, mannaggia!
0: Una sintonizzazione radio, no, purtroppo.
1: Magari la facciamo un'altra volta, così la indovinate tutti.
0: C'è chi ha fame, dice le costine sul barbecue.
1: No, proprio di
0: c'è
1: costine.
0: C'è chi ha detto la grigliata.
1: Nulla che fare con cose che da mangiare, niente, lontano.
0: La pellicola quando scarto, evidentemente.
1: Ah, quando si
0: sbaglia,
1: no. Sì, neanche la pellicola. Il crepitio del fuoco, no, neppure quello.
0: La saldatrice.
1: No.
0: Abbiamo però diverse risposte corrette.
1: E allora sentiamo qual era il rumorazzo di oggi.
6: Stefano di Jesolo, per me è la puntina del disco quando è finito.
1: Sì!
7: Ciao belle monella, secondo me il rumorazzo di oggi è la puntina del giradischi del vinile.
1: Esattamente.
7: Ciao Pietro.
0: La puntina del giradischi, anche Tiziano da Pordenone, anche tantissimi altri hanno risposto correttamente, quindi se siete tra quelli siete meritevoli per tutto il fine settimana della gloria eterna.
1: Il rumorazzo torna lunedì.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: farai questo weekend?
1: Allora, questa sera lavoro. Mm. Domani ho un bel po' di pulizie di casa da fare.
0: Aia.
1: Dovrei tirare, sì.
0: Aia.
1: Si è accumulata della roba. Domenica lavoro, lunedì lavoro e niente. Tra l'altro domani sarò con un aperitivo all'italiana qui domani sera.
0: Sai cosa ti dicono di solito, no? Quando dici che devi lavorare molto, dicono: cosa farai di tutti questi soldi?
1: Beh sì.
0: Vabbè, insomma, anch'io ho un weekend.
1: Stato gli arretrati.
0: Esatto, anch'io ho un bel weekend di lavoro, ma lunedì mattina saremo di nuovo qua dalle 5 alle 6 con l'anteprima e dalle 6 alle 9 con un'altra incredibile mattinata di Buongiorno Unca. Volevo ricordare a tutti che c'è anche il podcast.
1: Sì, esattamente.
0: Per chi se lo fosse perso, cioè, chi si fosse perso la trasmissione, c'è la possibilità di sentire tutte le cose che abbiamo detto.
1: Andate ad ascoltarlo. Fra pochissimo, Buongiorno Unca ritorno a lunedì,
0: esatto,
1: anche con l'anteprima. Fra pochissimo arriva Monica che ha praticamente fatto after, perché ieri sai che eravamo a Montebelluna per il palio. Tutto da cantare. Dei matti sul palcoscenico, divertentissimo.
0: Ieri sera volevo quasi venire, poi nel momento di uscire da casa ho detto: ma no, sono già stanco.
1: Allora, non lo so, Monica è ancora tra noi, è ancora viva, avrà un sacco di sonno, quindi ha bisogno del vostro aiuto. Anzi, se ieri eravate a Montebelluna, ieri sera siete sopravvissuti, 393-736-6170, intanto ciao.
0: Buon weekend!
1: Weekend.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci, accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TG Com 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Bella e Monella.

0: sera all'una e mezza, ho detto domani mattina non arriverò mai in radio, sono morta senza
1: voce. Ragazzi,
2: eccoci qua,
1: è qui, è eccoci meglio qui. Di altro che Sandokan. Oh, sì.
0: Allora ringraziamo e salutiamo, perché c'eri anche tu ieri, perché giocavamo in casa tua, praticamente ormai sei stata
1: no,
0: buttata.
1: No, no.

0: in metà di mille, ci siamo molto divertiti. Ma una cosa che non ho capito, ma deve essere un po', sai, come quando fanno Sanremo, che c'è quella roba, come si chiama, il Fanta Sanremo,
1: sì,
0: che se fanno determinati gesti fanno punti, no? Ieri sera in più o meno tutte le esibizioni c'era gente che faceva proposte di matrimonio più finte che vere,
1: okay. Okay?
0: Tanto che in ufficio ho dei palloncini a forma di cuore che non so chi ci ha dato delle contrade di ieri, l'ho
1: portati. Le hanno fatte anche a te le proposte?
0: Sì, anche a me, un giovane ragazzo molto bello peraltro.
1: Ah, sì.
0: E la signora Gobetti, che è il grillo parlante di Pinocchio, mi fa sì, digli, sì, digli, digli, sì, sì, sì, ha detto, Greta, sì, potrei essere sua madre, cioè, nel senso, per carità.
1: Sono già a posto.
0: Però mi sembra un po', sì, esatto, fuori luogo. Però è stato molto divertente. Allora, parliamo di proposte di matrimonio stamattina. Dove, in quale luogo avete fatto, ricevuto o visto una proposta di matrimonio?
1: E se state aspettando una proposta di matrimonio, dove vi piacerebbe riceverla?
2: Radio Bella e Monelli, da cantare.
3: Perché no, e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: 393 73 66 170 e il numero

0: bene così come noi ne vogliamo a lei. Con Disco Prosecco si parla di proposte di matrimonio, perché ieri sera sul palco di Montebellone della nostra festa, e ancora ringraziamo tutti gli amici del Palio del Vecchio Mercato, l'amministrazione comunale, tutti gli ascoltatori che erano veramente intentissimi presenti, un sacco di gente ha fatto delle finte, immagino. Però
1: sì, ce n'era una non finta.
0: Secondo me una o hanno fatto per, capito, far casino loro, ma c'era una coppia che mi sembrava fosse abbastanza credibile la cosa. Ora, amici di Montebelluna del Palio,
1: sì,
0: se qualcuno sa se è stata fatta fra tutte le proposte che hanno fatto ieri sera sul palco, perché quasi tutti l'hanno fatta una, se ce n'era una di vera fateci sapere, che,
1: sì,
0: che infatti io sono curiosa, io ma anche lei.
1: No, no, due. certo che sono curiosa. Allora, ho visto una proposta di matrimonio a Venezia in una calle che però puzzava di fogna. Mi sono detta, ma un posto migliore no? Comunque lei ha detto di sì.
0: Vabbè, sarà stato un posto che per significava qualcosa per loro, forse non c'era gente in mezzo ai piedi, che ne sai.
1: O magari erano dei turisti, quindi Venezia è bella dappertutto.
0: Tutta, certo.
1: Sì. Sentiamo qui.
2: Ciao ragazzi, sono Michael.
1: Ciao Michael.
2: Allora, io mi sono sposato il 1° giugno di quest'anno, le ho fatto la proposta a Linda. L'anno scorso le ho organizzato la festa sorpresa per i suoi 40 anni, sì, ho una bella milfona. E abbiamo mangiato, festeggiato, ballato, poi d'accordo col DJ ha messo la nostra canzone, mi sono inginocchiato e ho fatto la proposta davanti alle sue migliori amiche che sono partite a urlare. Mi sembrava di essere in un pollaio.
1: Però
2: non se l'aspettava, anche perché non abbiamo mai minimamente parlato di matrimonio, ed eccoci qua.
0: Sorpresa!
2: Ciao!
0: Ciao, bello,
1: bravo,
0: bello.
1: Bravo!
0: Raccontateci delle vostre proposte di matrimonio, dove le avete viste, avute, fatte, dove le vorreste, ma anche che canzone volete sentire.
1: Mandate subito un messaggio audio cantando un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Che bello!

0: loro c'era tutta la cosa, poi moriva l'uomo ragno.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tutto un casino. Ma tutti belli, ragazzi, tutti, veramente complimenti a tutte le contrade perché si sono impegnate un casino. Anche se devo dire la verità, quello che mi ha fatto più ridere, adesso non mi ricordo il nome della contrada, quelli con la maglia gialla, che il tizio teneva quella palla, quelli che ha fatto l'Italo Disco.
1: Italo Disco, sì.
0: A cantare, vabbè. Era forse. Però l'ha messo in scena bellissima.
1: Contea, forse.
0: Può essere,
1: guarda,
0: non lo so, però stupendi con quella palla a specchi che penzolava sopra la testa della gente, stupendi, ragazzi.
1: Allora, stiamo parlando di proposte di matrimonio questa mattina. L'avete ricevuta, non l'avete ricevuta? Com'è stato? Raccontateci un pochino. Intanto vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno, Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con il bicchiere in mano. Domani poi ci sentiamo a dirci ti amo. Così ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.

0: non vivo più senza te ed è così che scatta la proposta di matrimonio.
1: Eh beh, quella è una bella roba, ragazzi. Allora, la nostra ascoltatrice Antonietta dice: ciao ragazze, io sto ancora aspettando la proposta di matrimonio e sono sposata da 25 anni. Vabbè, dice, credo che mi avrebbe messo moltissimo in imbarazzo.
0: Beh, dipende se uno la fa plateale, perché c'è gente che fa la proposta di matrimonio mentre si è distesi a letto prima di dormire.
1: Tipo, ah, buonanotte, buonanotte, ascolta, ci sposiamo, sì, va bene, ok, ciao.
0: Sì, c'è gente che fa così comunque, sì, c'è gente che fa tutto il gesto plateale, c'è gente che cucina cene, c'è gente che porta la propria lei o il proprio lui al ristorante, c'è gente che si guarda in faccia e dice, vabbè, che facciamo, ci sposiamo?
1: Sì, però che brutto.
0: Sì, anche a me non piacerebbe.
2: Sì, non si può. Non è l'estate. Tutta da cantare.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Sottocosto EO.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri che è arrivato con un super mix Takagi Ketra e Dasap e Salmo con Bubble, ultimo con Vieni nel mio cuore e Bundabash con Annalisa Tropicana.
1: Tutte da cantare così come ce le siamo cantate ieri sera. Insomma, ancora saluti agli amici del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluno dove la festa continua.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Anche noi di Belle Monella apriamo ogni anno le danze e poi ci sono tutte le altre nostre radio che arrivano a fare le feste, noi siamo molto contenti. Ma si parla di quello che è successo ieri sera più volte sul palco, cioè proposte di matrimonio, dove l'avete ricevuta, se l'avete ricevuta, o dove la vorreste ricevere, o dove avete visto qualcuno che la faceva, perché adesso va anche di moda così, no?
0: Certo, sentiamo lei.
3: Buongiorno ragazze, allora mio marito mi ha fatto la proposta molto tempo prima della data ufficiale di matrimonio. Noi ci siamo sposati il 21 dicembre 2024, dopo 4 figli, e lui mi ha fatto la proposta al Tempio Canoviano di Possagno, sotto il colonnato.
0: Che bello.
3: Nel pronao, diciamo, e è stata una cosa magica, meravigliosa,
1: che
3: romanticissima,
1: panorama.
3: Che porto nel cuore sempre, è veramente bello. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Ciao Erika, questa è una bella cosa. E a voi ragazzi, dove è successo?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: Cesare Cremonini conviene a vedere perché allora si parla di proposte di matrimonio, dicevamo ieri sera tante su un palco, no? Di cui probabilmente il 99% farlocche.
1: Mai dire mai.
0: Ma mai dire mai.
1: Perché
0: io
1: poi dipende dalle percezioni.
0: Sì, vorrei sapere insomma se per caso una di quelle era buona, capito?
1: Anche perché potresti fare un po' da madrina così.
0: Ma vorrei celebrare matrimoni. Ragazzi, il mio futuro, io vorrei nella vita celebrare matrimoni, perché mi sono presa bene questa roba qua, ne ho celebrati già due. E insomma mi piacerebbe un po' prendere quella strada lì, perché poi mi commuovo, piango, capito? Perché mi piacciono i matrimoni degli altri,
1: e degli,
0: quindi,
1: altri.
0: Degli altri. E quindi vado, piango e mi emoziono, capito?
1: Io ero appena stata operata, 15 settembre 2006, giorno del mio compleanno, al risveglio all'anestesista ho trovato il mio fidanzato, mia sorella, la mia nipotina di 4 anni, mi hanno dato l'anello, la piccina grida felice a mia sorella: mamma, mamma, guarda un anello! Ci siamo sposati il 30 giugno del 2007, stesso giorno di mia sorella, dei suoi suoceri e dei nostri genitori.
0: Cioè, fate l'anniversario tutti insieme.
1: Sì.
0: Ma che cosa bella!
1: Bello, bello!
0: Ma che bella roba! Chiara, che spettacolo!
1: Parliamo di proposte di matrimonio, com'è stata la vostra?
2: 393 73 66 107

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa con canzone estiva. Allora, le vostre proposte di matrimonio, ragazzi, raccontateci.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno, Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
2: Allora, la proposta di matrimonio l'ho fatta io al mio compagno durante il matrimonio di una mia amica.
1: Sì.
2: Ci siamo messi d'accordo che al lancio di Bouquet si sarebbe fermata la musica e la sposa avrebbe finto di lanciare il mazzo di fiori e invece andò direttamente a consegnargliela qui davanti a 130 invitati circa.
1: Ah, però.
2: Buona giornata. Buon lavoro.
0: Anche,
2: Alessio,
0: anche te Alessio, ma vi siete già sposati o no? Vogliamo saperlo questo.
1: Quindi proposta di matrimonio durante un matrimonio.
0: Sì.
1: Sentiamo questa storia invece.
3: Ciao, sono Manuel Amira. Allora, diciamo che la prima volta che gli ho chiesto di sposarci è stato proprio subito, appena visti.
1: Ma come?
3: Poi sono passati degli anni. E una volta, mentre c'era un palaghiaccio, praticamente avevano costruito questa pista da pattinaggio sul ghiaccio qui a Marghera, a Catene.
1: Sì.
3: Colpa del finocchietto dopo pranzo, dopo pasto praticamente, e andando su e giù sul ghiaccio continuavo a gridargli: mi vuoi sposare? Mi vuoi sposare?
1: E
3: è partito tutto da lì e quindi
1: ma
3: ci siamo sposati e il 2 settembre abbiamo fatto gli 8 anni di matrimonio.
1: Ok.
3: Sono passati 15 anni comunque. Ciao!
0: Ciao! Ciao. È andato tutto bene, meno male, ma io mi immagino questo qui sulla pista di pattinaggio che grida: mi vuoi sposare?
1: Il finocchietto penso che sia il liquore, no?
0: Sì.
1: Quindi era un po' brillo, però ha funzionato.
0: Ha funzionato, vabbè. Eli, buon weekend!
1: Grazie, ciao ciao!
4: Radio Bella e Monella.
5: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!

0: c'è da cantare. Ora,
1: le 10:03 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, vediamo le ultime notizie dalla nostra regione. Il voto favorevole del Consiglio regionale del Veneto apre una nuova via all'autonomia differenziata. È un risultato storico, secondo il governatore Alberto Stefani, quello raggiunto ieri.
6: Scegliamo la via della responsabilità, la via dell'efficienza e sono convinto che altre regioni, sulla scorta di quello che farà il Veneto, chiederanno l'autonomia differenziata e otterranno maggiori funzioni e competenze. Ricordiamo che avremo funzioni in più per programmare meglio i fondi per l'edilizia sanitaria, per integrare i fondi sanitari integrativi nella spesa sanitaria, per garantire al personale sanitario contrattazione collettiva integrata, quindi di secondo livello migliore, la possibilità di emanare ordinanze in deroga per la protezione civile, possibilità di avere una contabilità speciale, l'acquisto di veicoli, il potenziamento degli organici.
7: Anche per il nuovo anno scolastico il Comune di Vicenza rinnova l'agevolazione destinata agli studenti che iniziano il primo anno delle scuole medie o delle scuole superiori. I ragazzi e le ragazze residenti nel Comune di Vicenza nati nel 2012 o negli anni successivi e iscritti al primo anno di un nuovo ciclo scolastico potranno beneficiare di uno sconto di 70 euro sull'acquisto dell'abbonamento annuale studenti per il servizio urbano degli autobus.
5: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Bella e Monella, tutta

0: buon venerdì ragazzi, ben collegati, Monica Morgan con voi come sempre nelle nostre mattinate. Come sempre chiacchieriamo, ce le raccontiamo, ci sono le news, giocheremo con il vero o falso anche oggi. Abbiamo in palio due biglietti per il parco delle grotte di Oliero oggi, quindi super super regalone. Poi ancora vi premieremo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma abbiamo anche la canzone che fa. Quindi se avete voglia di ascoltare una canzone che vi gira per la testa, avete in mente proprio quella canzone lì, metti che non l'hai ancora sentita stamattina su Bella Monella, incredibile ma può succedere, cosa devi fare? Prendi il tuo WhatsAppino o il Telegram, quello che vuoi tu, salva il numero di Bella Monella 393 7366 170 e mandaci un audio in cui canti un pezzo di quella canzone che hai voglia di ascoltare stamattina. Mandalo anche subito che tra 10 minuti ascoltiamo una canzone che avrete scelto voi.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: tutte da cantare. Allora continuate a mandare i vostri messaggi per la canzone che fa tra poco. Ne sceglieremo uno, ascolteremo quella canzone che ci avete chiesto prima. Però continuiamo anche col tema matrimoni, perché a settembre un sacco di gente si sposa anche in questo periodo. Oggi peraltro è l'anniversario di matrimonio di mia mamma e mio papà, quindi ne approfitto per fare gli auguri a quei due ragazzi che festeggiano 50 anni di matrimonio, quindi auguri anche a loro. E parlando di proposte di matrimonio, così come abbiamo fatto prima, parliamo anche di quelle che sono le tendenze per i matrimoni. Sapete, no, che anche ormai matrimonio una volta era vai in chiesa, vai al ristorante, l'album fotografico stampato con quegli album bellissimi, no, e poi te lo portavi a casa e fine della faccenda. Adesso invece ci sono i matrimoni a tema e i matrimoni in tanti posti diversi, non sono più soltanto in chiesa, ci sono un sacco di posti differenti. Insomma, anche i VIP lanciano delle mode, ci sono stati molti matrimoni famosi anche nel corso di quest'estate, no? Si è sposata Aurora Ramazzotti, si è sposato Gigi Donnarumma, si è sposata Dua Lipa. Che posti hanno scelto sti ragazzi? Esce stamattina il rapporto sul settore nuziale 2026 e a proposito di location, spesso e volentieri sono state scelte ville di campagna storiche, location romantiche, palazzi eleganti. Sono queste un po' le tendenze di quest'anno e dell'anno prossimo. La nuova, proprio ultimissima tendenza dei matrimoni, a quanto pare, secondo questo articolo uscito questa mattina, è il matrimonio nei vigneti. Se la coppia poi appassionata di vino ama un po' questa atmosfera anche bucolica, la scelta viene fatta senza pensarci due volte. Il matrimonio nei vigneti è tra le nuove tendenze. Tra poco parliamo anche delle altre cose uscite da questa ricerca. Prima però continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

vi anticipo già che lo troveremo anche nella classifica di domani. Vi aspetto come sempre domani in pausa pranzo e poi anche domenica in replica con la classifica delle belle monelle. Questa settimana sono da sola perché il buon Elvis è in vacanza, quindi vi aspetto in solitaria, anche senza l'avvocato, la signora Antonella, saremo solo noi, una roba un po' così in privato. Si parla di matrimoni, allora la nuova tendenza proprio sopra alle destinazioni nella scelta delle grandi novità delle location di questo periodo è il matrimonio nei vigneti, che viene scelto spesso e volentieri. Al secondo posto invece, sulle scelte un po' inusuali, c'è il matrimonio minimalista e contemporaneo dentro uno spazio in stile industrial, quindi le vecchie fabbriche dismesse, le vecchie filande, no, funziona molto bene. Altra scelta, al terzo posto delle location nuove da scoprire, c'è il matrimonio in serra tra piante e bouquet di fiori. Li fai presto, che capito, i fiori te li portano, ce li hai già intorno, risparmi su quella, è una bella idea. Tiene botta ancora il matrimonio in spiaggia, al quarto posto di questa classifica. Continua comunque questa tendenza per gli italiani di amare la possibilità di sposarsi con i piedi sulla sabbia. Sono sempre più i beach club di lusso che propongono anche situazioni con grandi terrazze panoramiche, quindi non c'è più quella roba lì che ti sposi in mezzo alla gente in costume, ma è una situazione adatta con tutto l'allestimento floreale, le sedie, le signore col tacco possono comunque mettersi belle comode. Anche questa, insomma, una bella idea tra tutte quelle che sono uscite dal rapporto sul settore nuziale 2026 pubblicato proprio stamattina, ragazzi. Quindi se dovete sposarvi, a proposito di proposte, potreste prendere spunto da queste idee qui, perché no, insomma.

0: di curiosità che riguardano voi. Per esempio, stavo ascoltando il messaggio di questa ascoltatrice.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io mi sposo il prossimo anno.
0: Sì.
1: E praticamente mi sposo in un parco di una sagra.
0: Sì.
1: E faccio una roba minimal, nel senso, per tutti una bella grigliata,
0: okay,
1: e fanno divertimento.
0: E via. Arianna. Ciao Arianna, se lo fai anche durante la sagra hai vinto, perché non devi manco organizzare il catering, li mandi direttamente a prendersi da mangiare e siamo a posto. È una bella idea, eh?
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...

0: Elisa con Eppure Sentire su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Piccola pausa per noi, torniamo tra pochissimo con il vero o falso di oggi. Tutti pronti?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Succede solo questo mese.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Siamo andati a riprendere Sedrò con Goodbye, da un sacco di tempo che non la sentivamo. Francesca Michelin con Fulmini addosso e Annalisa con 10, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo arrivati anche al momento dei veri o falsi. Anche oggi, ragazzi, giochiamo insieme in palio. Abbiamo due ingressi per il parco delle grotte di Oliero, posto molto molto bello che vi aspetta a pochi minuti da Bassano del Grappa. Siamo in Valsugana, il parco vi aspetta tutti i giorni, nel fine settimana poi soprattutto visitate le grotte, il parco, c'è anche la gita in barca alla Grotta Parolini, insomma un appuntamento meraviglioso. Questa domenica poi c'è anche la festa di chi arriva con gli amici a quattro zampe, quindi dog friendly vi aspettano i nostri amici del parco delle grotte di Oliero. Tutte le informazioni sui social cercando grotte di Oliero. Ma noi, ragazzi, siamo pronti a giocare con il vero o falso, e primo, la prima di voi che ci dà la sequenza corretta di veri o falsi di oggi vince due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Allora, attenzione, attenzione, vado con le notizie, sigla. La prima notizia di oggi riguarda Beyoncé, che quando era molto giovane ha cantato un pezzo che si chiama Killing Time, che è stato inserito nella colonna sonora originale del film Man in Black con Will Smith. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Carmen Consoli. Nel suo album Amuri Luci c'è una canzone che si chiama Galateia, cantata tutta quanta in lingua greca antica. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Mark Ronson quando era molto giovane è stato il beatmaker ufficiale dei Beastie Boys. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: siete stati molto molto bravi in tanti. Vado direttamente con le risposte corrette. Beyoncé, quando era giovane, è vero, ha cantato un pezzo che si chiamava Killing Time, che è andato nella colonna sonora di Man in Black con Will Smith. La canzone non risulta in realtà cantata da lei, ma la voce è la sua. Dopodiché è diventata famosa con le Destiny's Child. Dal 97 in poi ha avuto una carriera incredibile. Comunque la prima era vera. La seconda, Carmen Consoli ha pubblicato un album, il decimo per lei, Amori Luci, dove ha messo insieme il dialetto siciliano e lingue storiche del Mediterraneo come l'arabo e il latino, e c'è un pezzo che si chiama Galateia che proprio è cantato in greco antico, quindi vera anche la seconda. La terza invece, Mark Ronson, che sappiamo insomma essere molto noto per la produzione di Uptown Funk di Bruno Mars, ha vinto un Oscar con la colonna sonora di A Star Is Born, insomma molto molto famoso, non ha mai fatto però il beatmaker per i Beastie Boys. Ha iniziato come DJ nei club hip hop di New York, nelle feste private, poi ha iniziato a fare il produttore, ma non è mai stato il beatmaker dei Beastie Boys. Quindi vero, vero, falso, abbiamo decretato anche il vincitore. Il nostro vincitore di oggi è...
1: Buongiorno bella Monella, Luca Santa Maria e Sala.
0: Ciao
1: per
0: Luca.
1: Me è vero, vero e falso. Buongiorno, salve, buona giornata.
0: Buongiorno anche a te, sei tu che vinci due biglietti per il parco delle Grotte di Oliero che vi aspetta tutti i giorni. Tutte le info sui social cercando Grotte di Oliero. Bravo Luca.
2: 393 73 66 170.

0: bruci la città, ragazzi, pronti anche tra poco a fare un po' di casino con la nostra sorella d'Italia Paola, in arrivo per l'ultima puntata della settimana di sorelle.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
14: Notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno. Un distretto unico della manifattura del nord è la sfida lanciata da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria, che si sono riunite ieri insieme ai rappresentanti del sistema industriale. Il progetto è il primo risultato concreto del lavoro avviato con la cabina di regia delle regioni del nord.
16: Da giovedì 10 settembre ripartirà il servizio di rinforzo da e per gli istituti secondari superiori servito da AVM a CTV sia nell'ambito urbano del comune di Venezia sia in quello extraurbano. Nel servizio scolastico sono impiegati 200 autisti e altrettanti autobus per circa 500 corse garantite ogni giorno, il 10% del totale. Le tariffe sono invariate rispetto agli anni scorsi.
15: Palazzo Bragadin, la residenza veneziana nel sestiere di Santa Croce, dove Pierre Cardin disegnava, progettava, diventa un museo che aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre. Saranno 130 gli abiti da sfilata esposti da tutte le collezioni.
1: Gli eventi.
15: La sera del 7 settembre il Pasubio sarà illuminato per celebrare i 100 anni dell'ossario e i 600 della Madonna di Monte Berico. Il fascio luminoso sarà visibile dal piazzale del Santuario Mariano a Vicenza e meteo permettendo anche da Venezia e da tutta la pianura padana orientale. Appuntamento alle 21:30 al Sacello oppure dalle 20 a Pian delle Fugazze per chi vuole partecipare alla fiaccolata.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
17: Oh, Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
18: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
17: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.
22: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
24: Bella e Monella, tutto.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buon venerdì ragazzi, eccoci. La puntata di Sorelle con Monica Morgan e Paola Cavinato, l'ultima della settimana. Di cosa parliamo, dottoressa?
2: Presenti, buongiorno disagiate e disagiati, attenzione, parliamo di una nuova legge che colpirà duramente la gente distratta, non solo quelli che guidano ma anche quelli che camminano a piedi per strada. Si tratta della bozza del nuovo codice della strada. Attenzione, cosa prevede? Non si potrà più attraversare la strada con superficialità, bisogna fermarsi, guardare, non zigzagare e non scrollare sul cellulare. Praticamente, insomma, è come fare un esame di guida senza la macchina.
1: La gente deve imparare a camminare, perché vanno in giro senza guardare dove vanno, capito?
2: Esatto.
1: Hanno messo anche la multa.
2: Sì,
1: 75 euro. Cioè, sì. Se tu attraversi guardando il cellulare o il tablet o hai il computer aperto, insomma, cioè, stai facendo i cavoli tuoi e stai attraversando la strada, ti danno una multa di 75 euro
2: sì.
1: Su questa bozza, non è
2: sì.
1: Ancora ufficiale. Il telefono puoi usarlo solo in caso di urgenza, ma devi tenere l'udito libero, se no non senti se arrivano o meno le macchine.
2: Sì.
1: Ti devi fermare prima delle strisce e guardare se arrivano le automobili
2: sì.
1: E non puoi andare avanti e tornare indietro, fare zig zag e fare altre robe come i ninja.
2: Esatto, allora aiutiamo il governo, favorevoli o contrari alla multa da 75 euro per chi attraversa sulle strisce scrollando sul cellulare?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: in giro per il mondo e sì, si trovano i fidanzati per te. Ciao Moira, che è tornata dall'Africa con le foto del nuovo fidanzato, la signora Paola. Sì. Grazie Moira.
1: Moira anche meno, anche meno. Allora, il titolo della trasmissione di oggi, giochiamo un po'. Allora, multa al pedone, 75 euro al pedone che mi scrolla sul cellulare mentre è sulle strisce.
0: Sì.
1: Che sembra quasi la storia di un drogato. No,
0: in che
1: ma
0: senso?
1: Non è quello, no, che mi scrolla il cellulare.
0: Ah,
1: sulle strisce,
0: non l'avevo capita. Era raffinatissima.
1: Voglio dire, sono io.
0: Non ho colto.
1: Allora, siete favorevoli, contrari? Episodi di pedoni veramente diabolici. Ci scrive Debbie da Castelmino di Resana in provincia di Treviso. Sono d'accordo con la multa. Aggiungo anche multare chi
0: quelli
1: ha
0: che hanno le cuffiette.
1: Esatto, quelli che hanno le cuffiette. Mio figlio distratto ha rischiato di finire sotto un autobus perché non sentiva. Ma forse c'è già, no, qualcosa.
0: Secondo me sì.
1: C'è già qualcosa.
0: Sai che stavo pensando? Che probabilmente c'è anche la multa per chi va in bici col telefono con le cuffiette.
1: Ah, è vero, perché non sente effettivamente.
0: Eh sì, perché è pericoloso.
1: Da Salgareda, provincia di Treviso, Giampiero, come la pensa?
2: No, io condivido pienamente questa legge qua che stanno facendo, perché veramente ci sono dei quei casi che si buttano e te, se non sei attento che sei sulla strada,
1: ti
2: tiri sotto e dopo viene sempre la colpa tua, diciamo.
1: È vero Giampiero, certi pedoni aspettano proprio che tu sia lì lì per buttarsi, no? Sembra quasi lo facciano apposta.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Sta per

0: pedoni che veramente se ne fregano degli automobilisti. Ogni tanto, insomma, abbiamo ragione anche noi automobilisti. E mi viene in mente, perché mi è successa, la vecchia che torna con la spesa nel trolley, che trascina, sì, il trollino con la spesa,
1: con le ruote.
0: E non gliene frega un cazzo che tu sei lì lì sulle strisce, non fai a tempo a frenare, no? Quindi, perché
1: la signora ha fretta.
0: Il pedone adesso deve anche lui accertarsi che, insomma, la macchina frenerà,
1: che sia tutto in sicurezza.
0: Gli darà la precedenza, quindi non è Dio onnipotente dell'attraversamento. E mi viene in mente la vecchia col trollino che, cioè, tranquilla,
1: ma tu sai, allora,
0: lei si butta sulle strisce e no, ma mi è successo.
1: Tu che non capisci, perché la signora col trolley di una certa età, lei c'ha da fare, lei mi va dal dottore alle 7:15, mi va in farmacia alle 7:22, alle 8 ha fatto la spesa, deve andare a casa, c'ha da fare.
0: Ha ragione. Capito? Sentiamo
1: non
0: Renato.
1: Può aspettare te.
0: Renato da Godega, che ha lavorato all'estero, com'è la situazione fuori?
2: Io, stando spesso a suo tempo in Austria, ho preso l'abitudine degli austriaci che si fermano quando i pedoni sono ancora lontani.
0: Che bravi.
2: Praticamente dai passaggi pedonali. Quindi io ho preso la stessa abitudine, quindi mi fermo, il pedone per me è sacro.
0: Bravo.
2: E quindi mi fermo, però non sopporto veramente quelli che attraversano di corsa, nel senso che arrivano là di corsa, che tu te ne accorgi all'ultimo secondo, e là col cellulare che chiacchierano, non ti guardano neanche.
0: Sì.
2: Vedono i pedoni e attraversano, anche se non si rendono conto se ti fermi o no. Quindi una multa abbastanza salata per i pedoni che attraversano il cellulare, ci vorrebbe proprio.
0: Ah, bravo!
1: La proposta è di 75 euro. Voi che ne pensate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: ma prima della pausa.
1: Giacomo da Conegliano è uno che sulla strada ci lavora, chi meglio di lui può dire la sua, e ci dice: ciao sorelle, sono favorevole alla multa, faccio l'autista di linea in centro, ogni giorno rischio l'infarto. Accidenti. La gente cammina come gli zombie nei film. L'altro giorno a momenti tiro sotto un ragazzino che non solo guardava lo smartphone ma aveva anche le cuffie giganti e ballava mentre attraversava.
0: Certo.
1: 75 euro sono persino pochi, dovrebbero togliere i punti dalla patente del pedone che fa sta roba.
0: E se
1: quindi
0: non c'ha la patente,
1: e se non
0: facciamo?
1: C'ha la patente al genitore, lo educhi,
0: ma cosa dite?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Amore, aiuto!
10: Sotto costo e off.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla pillola.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: di con Fichi Fichi, Micronauti con Daitan 3, e lo dicono che respira è proprio una roba da weekend.
1: Eh beh, con Gianni Drudi.
0: Tutti vorremmo fare
1: un po' di Fichi Fichi, voglio dire.
0: Anche Gianni in forma.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, stiamo commentando questa bozza di riforma del codice della strada che prevede tempi duri anche per i pedoni, non solo per gli automobilisti. Adesso, se mi passi sulle strisce pedone, ma hai lo sguardo incollato sul cellulare, ti becchi 75 euro di multa.
0: Non è ancora andata in porto, ne stanno discutendo, ma questa sarebbe l'idea.
1: La maggioranza di chi ci scrive è favorevole, però abbiamo anche chi la pensa un po' diversamente, quindi andiamo a sentire da Montebelluna Andrea cosa ci suggerisce.
3: Andrea... È giusto fare la multa ai pedoni che non controllano l'attraversamento pedonale, va molto bene.
0: Sì.
3: Però allora a questo punto dovremmo fare la multa ai ciclisti che passano sempre con il rosso.
0: Aia.
3: E non si fermano mai. E anche non ritirare i punti ai genitori dei bambini.
0: Ritirate i bambini.
3: Ma ritirare i punti di ciclisti.
1: Che... Gli sono simpatici i ciclisti. Non so se si è capito.
0: Vai Andrea.
1: Andiamo a Fogliano, c'è la Rita.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao bella.
4: Però nessuno parla della che quando sei sulle strisce pedonali sti stronzi
0: gli
4: ti schivano perché hanno fretta.
0: Ti schivano, no? Sì.
4: Che cosa devono vincere? Il premio che magari dopo 20 metri dopo si beccano in rosso.
0: Ah, ok.
4: A me è capitato un sacco di volte.
0: Sì.
4: Lì giù. Parolacce. Sì, parliamo anche di questo.
1: Va bene.
0: Okay.
4: Ciao, raga.
1: Ciao Rita, ha ragione.
0: Anche il punto di vista del pedone.
1: Però insomma, intanto partiamo da sta roba qua. Poi quello che ha detto Andrea, ma anche la Rita, mi sembra che ci sono già delle sanzioni se uno fa lo stronzo così.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ultimissimi minuti di questa ultima puntata della settimana di Sorelle d'Italia. Si parla di una possibile multa di 75 euro da dare ai pedoni che attraversano distratti dal cellulare o con le cuffiette o con il computer o con il tablet.
1: Abbiamo sollevato un polverone perché tutti nella nostra carriera da automobilisti abbiamo avuto un pedone deficiente che si è buttato
0: senza guardare.
1: Allora salutiamo la nostra ascoltatrice che si chiama Lauretta da Mira. Dice: condivido pienamente la multa di 75 euro, multerei anche chi si butta improvvisamente con la bicicletta.
0: Ce l'hanno su tutti quei ciclisti.
1: Eh sì, Alessandro da Monfalcone: 75 euro sono pochi, dovrebbero alzare la multa a 100 euro, così forse si svegliano. Matteo, Teo da Padova: sono favorevole alla multa per i pedoni, in alcuni casi toglierei anche i punti della patente se la possiedono.
0: Se non ce l'hanno.
1: Molti incidenti sono causati da pedoni, Rinco, che invece di guardare a destra e a sinistra e guardare la strada dove camminano, fanno anche mille altre cose. Ma adesso ti fermi e non ti butti subito sulle strisce. Guardi a destra e a sinistra, hai capito? Con questa nuova roba che vogliono far uscire.
0: Vediamo se funziona.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: siamo in chiusura.
1: Allora, salutiamo, siete tanti. Luca da Casale sul Sile, favorevole anche lui, però ha detto nei paesi piccoli dove ci sono pochi vigili, poca gente, sì, addetta un po' a vigilare, appunto, chi poi vede il pedone che fa l'infrazione, quindi un po' solleva questo dubbio. Concludiamo con la ciliegina sulla torta, un po' di speranza che ci arriva da Jesolo e ci racconta quello che fanno lì Annalisa. Ciao Annalisa!
2: A Jesolo comunque portano i bimbi già dall'asilo, una volta ogni scuola, asilo, elementari e medie, in questo parco dove proprio i vigili danno le prime lezioni di buona maniera di come andare sia in bicicletta che sui pedoni, e danno un patentino. È finto, però funziona, i ragazzi sanno come gestire le strisce pedonali, sì, come comportarsi con le biciclette.
0: Sì, ma che bella che si fa spesso nelle scuole elementari, l'educazione civica, poi dopo crescono e se lo dimenticano.
1: Infatti ha detto anche lei,
0: partono bene dopo.
1: Va bene, l'importante è partire, poi le sorprese nella vita non mancano mai, anche la buona educazione. Ricordati, pedone, non sei così
0: il re della strada,
1: titolare, non sei il sovrano la striscia pedonale, non buttartici, bensì guarda bene e poi, se puoi, attraversa.
0: Esatto. Ciao Topolino, buon weekend!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
2: Le 12 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio: in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova. Avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20:45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Intitola Qualcosa per te, è il nuovo di Luciano Ligabue e suona da queste parti su Belle Monella, Damiana Menta e la Dallan. Buon venerdì.
1: C'è la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle Monella, la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Paciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 4 di settembre, 7 minuti dopo le 12. Importante perché oggi è il momento, è arrivato il momento del gran finale anche del gioco, quello settimanale della parola misteriosa.
1: Esatto, durante tutta la settimana abbiamo raccolto e avete raccolto le parole misteriose, quindi lunedì in diretta, martedì sulla app, mercoledì nelle Instagram Stories e giovedì sulla pagina Facebook.
0: Quindi oggi troveremo, sveleremo quella che sarà l'ultima parola, la diremo poi ovviamente alle 12.30, 12.40
1: in diretta, sì.
0: In diretta e poi vedremo insomma chi si porterà a casa questo super premio.
1: Che ansia, siamo tutti lì. Chissà qual è la parola, secondo te qualcuno ha già indovinato senza avere la quinta?
0: Beh, potrebbe essersi fatto un'idea, non scrivetele perché adesso
1: non vale adesso, qualsiasi parola scriviate non vale, ve lo ripetiamo.
0: Comunque, allora, tra pochissimo si canta, quindi sì, potete scegliere la vostra canzone preferita con la canzone che fa
1: al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Va Salmo con Cartine Corte qui su Belle Monella. Adesso però, in questo venerdì, ad uscire tocca a voi.
1: Esatto, al 393 736 170 è il momento di cantare, è il momento di far sentire la vostra voce. Mandate un messaggio vocale dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Belle Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Cosa?

0: pinguini tattici nucleari, è arrivato quel momento, il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Sandra, portami al mare, compriamo il pane ed un fornellino, bella cuore di panna, cuba e romagna.
3: Sandra, portami.

0: Bro Peverini.
1: Ciao Davide. Ciao. Io praticamente ho preso il suo posto nella pausa pranzo facciolotte sul Carella perché è nata con voi,
0: gli,
1: no?
0: Gli hai rubato anche, no, gli rubato anche rubato, l'idea.
1: Dai, non è vero.
0: Ciao Davide.
1: Ciao Davide, un bacione. Salutiamo anche Silvia e tutto il team di Caonada, la contrada di Caonada, che ieri si è esibita sul palco con noi di Radio Bella e Monella, sì, e sono stati bravissimi a,
0: sì,
1: cantare.
0: Bravi, bravi, bravi,
1: l'uomo
0: bravi,
1: ragno.
0: Belli. Soprattutto poi sono anche quelle cose che ci piacciono, no? Dove uno si mette,
1: sì,
0: un po' alla prova,
1: sì, sì,
0: si butta,
1: sì,
0: anche magari col giudizio delle persone che poi commentano.
1: Vabbè, dai, era una cosa goliardica.
0: Puntano il dito, maledetti, va bene. Anche questa canzone che fa venire la pelle d'oca.
1: Ma poi Fabrizione è passato anche qui in radio, quindi me lo ricordo.
0: Ti ricordi che
1: è
0: emozionato?
1: Che non c'ero.
0: Tu non c'eri. Super emozionato,
1: sì,
0: io.
1: Tu hai fatto la foto con lui,
0: la
1: hai fatto
0: foto,
1: anche
0: siamo abbracciati.
1: Sì, sì.
0: Tanto amici e Fabri.
1: Sì, sì, continua a mettere il dito nella piaga.
0: C'è lui, compensa.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

0: 7, l'abbiamo detto, si gioca, potete vincere questo super soggiorno da 4 notti dal 12 settembre al 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village.
1: Esatto, il primo che indovina la sesta parola, quindi che si collega a quelle che vi abbiamo dato durante la settimana, vince appunto questo soggiorno al Marina di Venezia Camping Village, quindi vivrete mare, natura e servizi a 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Rubena e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Peverini.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

0: Ciao.
1: Gianni su Bella e Monella. Sì,
2: Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Tre canzoni, tre artisti anche in questo caso. C'erano Edoardo Bennato, Alex Britti e Samuele Bersani.
4: I titoli erano Viva la mamma, Baciami e portami a ballare, Chicco e Spillo. Signori, è arrivato il momento.
1: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
3: Si gioca, ragazzi, per questo super premio. Abbiamo giocato tutta la settimana, avete raccolto le parole. Lunedì in diretta, martedì sull'app, mercoledì nelle Instagram Stories e giovedì sulla pagina Facebook. E adesso è giunto il momento di svelare l'ultima parola che vi permette, lo ricordiamo, di portare a casa questo super soggiorno al Marina di Venezia Camping Village.
4: Allora, 393-7366-170. State pronti perché ora tocca a voi. Inviate subito il vostro messaggio WhatsApp e cercate di indovinare qual è la parola che accomuna tutti e cinque gli indizi, perché la parola mancante di oggi è...
3: Sport, va bene? Quindi segnatela, sport.
4: Sport.
3: Questa è l'ultima parola di oggi. Se siete stati bravi, avete anche le altre quattro. 393-7366-170. Vediamo chi si porta a casa questo super premio.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Sta

0: No, no.
1: Mimmo ultimo con Piccola Stella. L'anno era il 2019. Stiamo giocando con voi. Avete raccolto le parole per tutta la settimana per arrivare a questo momento, quello di provare a indovinare la soluzione di oggi.
2: Esatto, avete provato a rispondere al 393-7366-170. Allora, vi dico già che qualche parola l'avete buttata a caso. Sceglietene una intanto quando giocate e vediamo un po' cosa avete detto. Allora, Elena dice acqua. Ciao Elena, ma no, non è acqua. Sentiamo altre risposte.
1: Lui si è messo proprio per farlo subito.
3: Vita.
1: No. Non è vita. C'è chi gioca con la parola camping. Ovviamente dice intendo il meraviglioso camping village, tra Marchetta.
2: Esatto. No, c'è Gino che ci prova con corpo. Marco D'Amalo, la parola misteriosa è maschera. Neanche.
1: No, niente da fare.
2: C'è chi dice gattopardo.
1: Beh, bella gattopardo.
2: Ma con cosa?
1: Non possiamo ricordarle.
2: Pericoloso.
1: No, non
2: è pericoloso.
1: Ragazzi, noi l'abbiamo detto, la parola di oggi è sport, è l'ultima parola, la famosa quinta parola. Sta a voi trovare la soluzione. Lo ricordiamo che c'è un super soggiorno al Marina di Venezia, Camping Village. Giocate, se interessati.

0: Stiamo giocando con voi e ci teniamo anche a ringraziarvi. Uno, perché avete giocato in tantissimi, e due, come sempre, per dimostrarci un super affetto, anche se in realtà questo affetto è anche dato dal fatto che vi regaliamo questi super premi.
1: Esatto, esatto. Comunque salutiamo Claudia, salutiamo chi non si firma, perché dovete sempre firmarvi. Salutiamo anche Roberta, che ha provato con 78 parole. Salutiamo, come si chiama? Dezen, non so come ti chiami. Loris, Claudia. Poi tu sei Elena, ma è stata solo una veloce, velocissima, caro Dami. La vincitrice di oggi è, ma soprattutto la parola di oggi è,
2: ciao bella Monella,
0: ciao,
2: io dico villaggio.
0: E brava, yes! brava. Se hai sentito la tua voce, sei Maria Rosa, cioè, lo sai,
1: brava,
0: lo sai.
1: Maria Rosa,
0: lo sai che sei tu,
1: certo,
0: lo sa, ha sentito, e quindi ti porti a casa questo super soggiorno al Marina di Venezia Camping Village. Raccomando, poi adesso ci serviranno i dati e noi ti facciamo ancora i complimentoni, se vuoi mandarci anche un audio festeggiamenti per aver vinto questo super premio, noi lo attendiamo.
1: Esatto, le parole della settimana erano animazione, ristorante, piscina, spettacoli e sport, e la parola appunto che si accomuna bene a tutte e cinque era proprio villaggio.
3: Radio Bella e Monella, tutto

0: Poverina.
1: Cara,
0: non ci crede quasi. E invece sei stata proprio tu a portarti a casa questo super premio. Questo soggiorno da 4 notti dal 12 settembre al 12 di ottobre al Marina di Venezia Camping Village.
1: Volete fare un po' di mare? Potete farlo. Potete stare in mezzo alla natura pure. Potete avere un sacco di servizi 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa. Quindi brava Maria Rosa, grazie a tutti quelli che hanno giocato con noi. Ovviamente salutiamo e ringraziamo Marina di Venezia Camping Village. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Sotto costo e off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Radio

0: bella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 13 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio. Agosto in Veneto è stato mediamente molto più caldo e con una piovosità di poco inferiore alla media 91-2020, in linea coi due mesi precedenti. Lo sottolineano i dati dell'ARPV, una stagione caldissima da una prima analisi dei dati che è riuscita nell'impresa di superare i record del 2003.
4: Un italiano di 44 anni senza fissa dimora e con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco per il furto di una bicicletta. A seguito di una segnalazione i militari sono intervenuti tempestivamente e hanno intercettato il 44enne mentre si stava allontanando a bordo del mezzo appena sottratto. La bicicletta è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, una 62enne del posto.
3: Il sindaco di Tribano, in provincia di Padova, è finito nei guai con l'accusa di falso ideologico perché avrebbe gonfiato il numero di incidenti avvenuti su una strada per ottenere un'auto velox. Il primo cittadino si difende e dice: ho sempre operato nell'interesse dei cittadini.
4: La frazione di Liedolo nel comune di San Zenone degli Ezzellini ha inaugurato il suo percorso ciclopedonale protetto, atteso da anni dalla comunità locale. L'opera collega la frazione alla provinciale 248 Schiavonesca Marosticana per un investimento complessivo di 1.020.000 euro, suddiviso in tre stralci. Il tracciato supera la situazione precedente in cui pedoni e ciclisti erano costretti a condividere la carreggiata con i veicoli o a utilizzare le banchine stradali.
3: Grazie per il vostro ascolto, ci fermiamo qui, buon pomeriggio e a più tardi.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Era villaggio, la parola misteriosa di oggi, la parola che ha portato questo super soggiorno tra le mani della nostra ascoltatrice Maria Rosa, ed è di un villaggio che noi parleremo quest'oggi.
1: Esatto, tutto collegato, abbiamo pensato a tutto oggi nella pausa pranzo Paciorotto e Scrocchiarella. Infatti andiamo a vedere questo bellissimo posticino che è un villaggio dei Puffi, che si trova in Andalusia. La storia di Huscar, che è il borgo dipinto di blu.
0: Beh, allora le foto sono molto suggestive, è tutto veramente così blu, ma blu puffo, cioè proprio il colore del puffo.
1: Esattamente, cioè tutti i paesini nell'Andalusia sono tradizionalmente dipinti di bianco, ma Huscar è completamente blu. Il motivo va un po' cercato in una storia che si è intrecciata anche con quella dei Puffi.
0: Che poi siamo tutti cresciuti un po' con il mito dei Puffi, cioè
1: l'abbiamo... I Puffi sanno che un tesoro c'è. Bellissima.
0: E poi erano così carini, cioè forse un po' vecchio la grafica.
1: Sì, Gargamella.
0: Un po' antiche.
1: Che gli rompeva le scatole.
0: Però le abbiamo viste tutte almeno una volta nella vita.
1: È situato a pochi chilometri da Malaga ed è un antico centro abitato di cui si hanno conoscenze storiche solo però a partire dal periodo dell'occupazione dei Mori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: un bel viaggio questa Utskar, questa città che nell'Ottocento fu costruita, dove fu costruita la prima fabbrica di latta della Spagna.
1: Esatto, trasformando questo piccolo borgo in un gioiello del commercio del paese. Due secoli dopo però cosa è successo? I vecchi fasti erano solo un lontano ricordo, perché si ritrovano ad affrontare un forte calo demografico, quindi un sacco di persone, sì, non c'erano più
0: possibilità lavorative, si lavorava più.

0: Certo, quindi la latta chi la produceva?
1: Chi la produceva la latta?
0: Vabbè. Comunque, c'è stata una rinascita fino al 2011, zero totale. Arriva la produzione della Sony che aveva deciso di fare un film all'interno del paese che si chiama Huskar, appunto.

0: tutta blu, grazie anche ovviamente all'iconico film dei Puffi, perché fu scelta per essere il cuore pulsante della campagna appunto per il lancio del film. Quindi case, negozi, perfino la chiesa è diventata blu.
1: Tutto il paese è stato dipinto di blu, ovviamente per quello ci ricorda molto molto i Puffi. È stata un'operazione che ha portato avanti un sacco di iniziative e anche stata sostenuta dagli stessi cittadini, che gli hanno dato comunque lavoro per più di 50 persone.
0: Non ti darebbe un po' fastidio? Cioè, dopo un po' stanca, no? Come colore, cioè, vai in giro per tutta la città e vedi tutto blu ovunque. ti parte la sciabarabba, no?
1: Ma bel blu.
0: Sì, il colore non è male, però immagina vederlo tutti i giorni. Cioè, esci di casa e vedi ste cose, cioè ti sembra di essere dall'altra parte del
1: ma
0: mondo.
1: Ma non lo possono ridipingere di bianco?
0: Non lo so, prova a chiedere.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco si truccherà la fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Numa numa yay.
1: Era questa la pillola del nostro Antonello Cerri.
2: Tante bellissime canzoni che sentite ogni giorno all'interno della pillola di Italiamo. Quindi mandiamo tanti bacini bacetti al nostro super DJ Antonello Cerri.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Bel viaggetto da fare poi in Rimini, Dubai, eh? Deve essere
2: vero?
1: Bello impegnativo.
2: Bellissimo. Allora, vorrei parlare con te di techno stress.
1: Allora, tante volte noi non ce ne rendiamo conto, ma la tecnologia potrebbe stressarci di più di quello che noi pensiamo.
2: Esatto, il 65% circa degli italiani valuta in qualche misura problematico il proprio rapporto con le tecnologie digitali, mentre il circa 40% si sente appesantito dal numero degli strumenti e quindi dalle piattaforme da usare per lavoro.
1: Anche perché al giorno d'oggi tanta intelligenza artificiale, tanti device li devi utilizzare proprio nel tuo posto di lavoro.
2: Tanti device, sì, almeno uno abbiamo in mano un telefono, almeno qualcuno utilizza il computer, almeno qualcuno utilizza appunto l'intelligenza artificiale, e questa cosa appunto crea dello stress.

0: Vasco Rossi, io no, l'anno il 1998, che bell'anno. Si parla appunto di questo techno stress, perché una parte della popolazione su questo studio ha segnalato anche degli automatismi, della fatica, della perdita di controllo e anche degli impatti negativi anche sul posto di lavoro per quello che può essere l'utilizzo della tecnologia. Tu che ne dici?
1: Che purtroppo dobbiamo farci veramente i conti, soprattutto direi anche per la postura che utilizziamo quando stiamo appunto usando questi
0: magari il computer seduto, un po' gobbo,
1: siamo tantissimo gobbi e soprattutto la testa è sempre inclinata verso il basso, quindi le cervicali, adios, salutiamo tutti gli fisioterapisti e i massoterapisti all'ascolto.
0: Penso che le cervicali siano sicuramente in top 3 di cose più brutte che ti possono capitare.
1: Le più brutte e le più dolorose.
0: Perché poi comunque quando... ti ci abitui. Dopo che le hai, diventa quasi normale averle.
1: E lamentarsi di averle. Sì. Sai che dolore dei cervicali.
0: Però ci sono ancora un sacco di rimedi, tipo la gente che mette quelle cose gommose nel microonde.
1: Ah sì, è vero. Funzionano, però.
0: I cuscini. Mi capitano un sacco di pubblicità di cuscini fatti apposta che tu metti la testa ed è perfetto, niente si stacca. Tu non hai mai comprato un cuscino?
1: No, potente. Io vado dal massoterapista.
0: Pensavo che andassi in Massachusetts.
2: Radio Bella e Monella.

0: anche se forse più del computer è il telefono che viene usato ancora di più.
1: Sì, è vero, lo smartphone è usato regolarmente dal 94,3% del campione di persone che è stato intervistato.
0: Il telefono ormai fa parte della vita di anche ogni ragazzino. Penso che un ragazzino a che età gli arriva il telefono? 8-9 anni,
1: sì,
0: penso,
1: sì,
0: al giorno d'oggi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Perché comunque poi iniziano già a vedere tutto, a vedere i video e vedere anche gli altri coetanei, gli altri ragazzini col telefono.
1: Esatto, diciamo che è un prolungamento della mano adesso. Noi ce lo siamo sudati, e invece adesso... Ma poi l'iPhone subito, ma così piccoli.
0: Ti capita ogni tanto il video? Cioè, senti qua il mio mignolo, che dicono che si malforma.
1: Che hai il bouquet.
0: Che hai la conca.
1: È vero.
0: Però in realtà ce l'hanno tutti.
1: È vero. Vabbè,
0: non so
1: abbiamo
0: se sei dato per il
1: telefono. Anch'io ce l'ho, senti?
0: Vedi? Sì, senti. Lo so. Controllate se avete una conca nella prima falange del vostro mignolino.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Gabri Ponte, Giovanotti e DNA qui su Radio Belle Monella.
1: Noi ci prendiamo una piccola pausa, state qui.
2: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarti se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu di
0: me. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del Veneto, il Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, da oggi al 16 settembre alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo Treviso. Il direttore artistico Federico Pupo.
7: Quest'anno torna per una edizione speciale, perché quest'anno celebriamo i 50 anni dell'associazione, 50 anni di vita di Asolo Musica, che oggi è una realtà più importanti del Veneto per l'attività di promozione musicale. Iniziamo con il Quartetto di Venezia, titolo Beethoven 199, un percorso di avvicinamento ai 200 anni della morte di Beethoven, che si sarà festeggiato l'anno prossimo. Il Quartetto di Venezia è uno dei quartetti più longevi della storia della musica italiana e che eseguirà appunto due quartetti di Beethoven. Ancora martedì 8 settembre ci sarà Mauro Lauercio e Emanuela Piemonti, ma vorrei segnalare il concerto di lunedì 14, dove verranno eseguite delle sinfonie di Beethoven con due pianoforti a otto mani, quattro musicisti che eseguono contemporaneamente su due pianoforti due sinfonie di Beethoven. E il 16 settembre chiuderà il festival Mario Brunello dopo un appuntamento importante che avremo al Teatro Duse, non più a San Gottardo, per celebrare appunto i 50 anni di questa associazione, con il coinvolgimento di persone che hanno vissuto come amministratori, come programmatori o come artisti questi 50 anni di storia della musica.
6: Tutti gli appuntamenti e le informazioni su asolomusica.com.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Bella e Monella.

0: insieme anche quest'oggi, anche in questo venerdì, che per tanti magari vuol dire piccole giornate di riposo, piccole giornate di relax. Noi salutiamo anche mamma Sonia, che ha scritto un bellissimo messaggio che ci ha fatto un po' commuovere, che saluta e manda un bacione grande, immenso, a suo figlio Andrea, che insomma ci guarda da altre parti.
1: Esatto, un abbraccione mamma Sonia. Allora, vi invito a seguirci all'interno delle nostre pagine social, quindi ci chiedete sempre: ma come facciamo a seguire Radio Bella e Monella? Sì. Andate su Instagram, andate su Facebook, oppure scaricate anche l'app.
0: Sì, mi raccomando, perché è importante sia per voi che per noi, e potete trovare molte volte dei biglietti o comunque delle iniziative importanti che vi possono far andare in giro gratis.
1: Esatto. Altra modalità per ascoltare Radio Bella e Monella è ovviamente entrare nel nostro sito bellemonella.it e cliccare su Ascolta in diretta.
0: Guarda che tante foto sono arrivate del rafting, tanta gente è andata,
1: tanti ci stanno andando. Avete tempo fino al 4 di ottobre, ve lo ricordo. Ora di Sugar Free.

0: qui.
1: Beh, sarebbe bello avere un pezzettino rappato, stile Fabri Fibra.
0: Sì.
1: Grazie comunque della tua esperienza.
0: Prego, prego, prego.
1: Dobbiamo darti qualcosa?
0: No, a posto.
1: Sto gratis, a gentilissimo.
2: Posto. Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro è la città degli angeli, adesso invece la città diventa vostra, o perlomeno quella di Belle Monella, perché arriva la canzone che fa.
1: Siamo a fine estate, ma noi pensiamo già alla primavera.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Per scontato non do niente di quel che ho, neanche un minimo brivido. Ciao, bacio.
4: Per scontato.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: E la voce di Ernia è per te qui su Bella e Monella, dove finisce un'altra mezz'ora insieme, ma noi dobbiamo ricordare anche delle cose importanti.
1: È vero, torniamo tra poco.

0: ore negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: E la vita, e la vita le bella, le bella.
2: Cocchi e Renato nella pillolina di Matteo Monti, c'era anche con il nastro rosa e quella carezza della sera.
0: Bella e Monella.
2: Vi ricordiamo gli eventi, Next Events di Radio Bella e Monella, perché sabato 12 settembre ci sarà l'evento degli anni.
3: Di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena, la festa dello sport a Conegliano. Sabato 12, domenica 13 settembre c'è la prima edizione della festa dello sport.
2: Ovviamente ci saranno un sacco di associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
3: E sabato sera alle 20.30 arriva la musica di Radio Bella e Monella. Infatti Monica Morgan ed Andy Mancuso DJ saranno i protagonisti. Protagonisti degli anni, il grande party dedicato alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi che hanno fatto la nostra storia.
2: Poi vi dobbiamo ricordare anche la nostra media partner, perché Montebelluna è sempre più in rosa.
3: Domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
2: Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre.
3: Media partner Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.

0: amori non succederà più. Qui su Bella e Monella, allora, per tanti settembre, fine agosto è anche tempo di gran ritorni. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno ragazzuoli, buongiorno Ele, buongiorno Dami. Vorrei augurare un buon lavoro a tutti quanti, ma soprattutto salutare la mia carissima amica Giulia che sta ascoltando Bella e Monella. Un bacio a tutti.
0: Ciao Giulia, ciao Angelica. Un bacione. Grandi ritorni però anche per quanto riguarda la Serie A, perché tanti aspettano il campionato. Sì. E prossima settimana ci sono, cioè prossima settimana, in questi giorni ci sono un sacco di big match.
2: Sì.
0: Perché c'è il Milan,
2: c'è...
0: che gioca contro la Juventus.
2: L'Inter col Napoli.
0: C'è l'Inter col Napoli e c'è la Roma con l'Atalanta, quindi
2: vero,
0: ci saranno un sacco di partite belle da seguire. Quindi ragazze, ragazze, l'ascolto appassionati di sport, lasciateci a casa tranquilli,
2: bene,
0: davanti al divano, niente cene, cose,
2: certo,
0: giri,
2: certo.
0: Feste, festicciole, c'è lo sport.
2: Vi invito anche a segnarvi il giorno di San Valentino, che è fissata la partita del derby tra Milan Inter.
0: Davvero?
2: Mm-mm.
0: È già fatto?
2: Sì.
0: Che sfiga.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sognavo per noi.

0: C'è Guido, il barbiere di Siviglia, che dice: Damiano, pronostico della Dallan, così gioco la schedina. È richiesta e chiede concentrazione.
1: Ma davvero?
0: Sì, davvero. Ah, adesso okay. Ti facciamo un po', ti diciamo le partite. Tu senti libera, di variare.
1: Prendi la penna.
0: Prendiamo la penna. Vabbè, me le ricordo. Me le ricordo.
1: No, io
0: prendo la penna, prendo la penna. Aspetta.
1: Io di solito sono brava con
0: ce
1: i pronostici.
0: Ce l'ho io, ce l'ho io. Io, tu devi concentrarti. Vabbè. E stare tranquilla.
1: Allora, com'è che si fa?
0: Vabbè, puoi dire quello che vuoi. 1x2x2
1: allora,
0: under over.
1: Uno vince la squadra.
0: 1 più gol, 2 più gol.
1: Uno vince la squadra in casa, x pareggiano, 2 vince la squadra
0: sì.
1: fuori casa.
0: Dai, dai, partiamo subito. Genoa Como, la prima partita della prossima giornata.
1: 2.
0: 2 secco del Como.
1: Sì.
0: Vince il Como, in formissima. Fiorentina Torino, tutte e due a 0 punti,
1: X.
0: X, punticino a testa per i ragazzi. Poi Inter Napoli. È dura questa,
1: 2.
0: Vince il Napoli a San Siro. Ma sei impazzittuta? Sei sicura?
1: Boh, me lo sai.
0: Guarda che poi Guido se la gioca,
1: Vabbè, giocatela.
0: Vabbè. Roma-Atalanta di Malen. Primo.
1: 2.
0: Vince l'Atalanta all'Olimpico. È una schedina pazza questa.
1: Davvero?
0: È impazzita la Dallan.
1: Devo cambiare.
0: No, va benissimo, noi ci fidiamo. Frosinone-Venezia.
1: Io spero nella Venezia, ma secondo me è X.
0: X, Frosinone Venezia. Poi c'è Parma Monza. Che ti dice il corazon?
1: Monza
0: 2, vince, incredibile. Le squadre fuori casa quest'anno fanno spettacolo. Bologna-Sassuolo.
1: Anche qua
0: Sassuolo.
1: E Bologna sta andando
0: Bologna
1: bene.
0: Bologna male, no, male ultimamente. Dai, no,
1: sì.
0: Davvero, male.
1: Ok, allora Sassuolo 2.
0: Vince Sassuolo, incredibile. Cagliari-Lecce.
1: Cagliari-Lecce, Cagliari 1.
0: 1?
1: Sì.
0: Secco?
1: Secco.
0: Vado?
1: Sì.
0: 1 secco del Cagliari. Udinese-Lazio?
1: 1.
0: 1 e poi l'ultima, Milan-Juve. Anzi, Juve-Milan.
1: Juve-Milan vince la Juve.
0: Ma dai, ma davvero?
1: 1.
0: Guarda che non siamo contenti. Radio Bella e Monella.

0: in forma, vuoi anche sbilanciarti e dirci a noi chi vince lo scudetto quest'anno?
1: No,
0: là troppo,
1: troppo.
0: Dall'an versione Polpopol.
1: Troppo.
0: Champions League, puoi sbilanciare?
1: Chi vince la Champions League?
0: No, riesci, non riesci.
1: Ma è impossibile.
0: Un marcatore?
1: Lautaro
0: segna quindi contro il Napoli, ma il Napoli vince a San Siro, quindi un risultato esatto 1-2.
1: La sensazione
0: è gol di Lautaro.
1: Il mio Lautarino.
0: Graziano Pellè segna.
1: Boh,
0: ti chiedo.
1: Sì,
0: sei?
1: Dai,
0: segna anche Pellè.
1: Dai.
0: E torna il gol.
1: Torna il gol
0: anche Graziano Pellè. Bene. Contento.
1: Devi smetterla di prendermi in giro. Basta. Io chiedo a qualcuno che cambi il mio conduttore.
0: Sì, cambiamo.
1: Ma chi è sto Guido?
0: Guido chi?
1: Guido che ha chiesto la mia schedina.
0: E Guido è parente di Graziano Pellè.
1: Va bene.
0: Vorrebbe farlo
1: tornare
0: a giocare.
1: Guarda, sono. Taci che te ne vai, sono un po' da sola. Guarda, sono contento.
0: Grazie di tutto, Ci sentiamo. Quando ci sentiamo? Sentiamo domenica.
1: No,
0: ci sentiamo domani per Bella Disco.
1: Ah, è vero, c'è Bella Disco. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 15 un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Un italiano su due chiede di avere sempre la doggy bag al ristorante nel caso in cui non abbia consumato tutto il cibo ordinato. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio Waste Watcher International. Luca Falasconi, docente presso l'Università di Bologna e curatore del rapporto Waste Watcher International.
6: Siamo pienamente d'accordo con l'adozione di quella che noi chiameremo in realtà family bag, perché il cibo che si recupera è un cibo che poi dopo uno porta a casa e ricondivide con la propria famiglia, quindi il nome più appropriato a nostro avviso sarebbe Family Bag, ed è sicuramente una valida soluzione per abbattere quelli che sono gli sprechi nella ristorazione. Renderla però obbligatoria, a nostro avviso, forse un po' una forzatura. Dovrebbe essere un qualche cosa che è più legato a un cambio culturale che va incentivato, così come si suol dire, con una spinta gentile nei confronti dei consumatori.
5: Noi ci fermiamo qui. Se desiderate ascoltare l'intervista integrale, potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Stai ascoltando Bella Monella, sono nell'ora in solitaria. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono la Dallano. Appena terminato 3 ore di pausa pranzo, Paciorotta e Scorchirella con Damiano, che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Quindi ci ritroverete dalle 12 alle 15. Adesso, finché Alvise non rientra dalle vacanze, io starò qui fino alle 16. Come va? Come state? Dai che è venerdì, c'è una giornata meravigliosa. Ci sono un sacco di iniziative, un sacco di cose da fare anche per questo weekend. C'è qualcuno che parte anche per il mare, qualcuno che ha aspettato settembre per andare in ferie e qualcuno invece che purtroppo è dovuto rientrare. Io sono stata martedì sera al concerto di Madame in centro a Vicenza, una location bellissima. Tra l'altro lei giocava in casa, quindi lei è vicentina, e durante il concerto fa: raga, minchia, se ero preoccupata e agitata per questo concerto, perché è normale, quando giochi in casa è sempre molto molto emozionante. È stata veramente molto molto brava, ci ha fatto cantare tutti, commuovere, ballare, ha fatto parlare anche il pubblico e poi ci ha proposto questo pezzo del 2023, Sto parlando del bene nel male. Stai ascoltando Radio Bella Monella, ovviamente tutta da cantare.

0: strada.
1: Fred De Palma. È Ragazzino, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato qui su Bella Monella. Beh, direi che già dai primi ascolti è un gran bel pezzo, veramente un gran bel pezzo. Allora, non parliamo di Fred De Palma, ma parliamo di aracnofobici. Non proprio, chi dà fastidio ai ragni, magari cambiate stazione o comunque abbassate, altrimenti cercate di farveli un pochettino amici, perché con la fine dell'estate, le prime piogge insomma che arrivano, nelle abitazioni stanno rincomparendo più ragni del solito. È la stagione riproduttiva dei ragni, quindi è questo il motivo, perché tra fine agosto ed ottobre questi esemplari, soprattutto i maschi che cercano una compagna, una ragnetta, si spostano di più e capita che entrino a cercare in casa attraverso le finestre, le aperture, le fessure. Nella maggior parte dei casi si tratta tra l'altro di specie innocue, quindi state tranquilli, non è che vi saltano addosso, vi pungono, vi vengono a prendere, a rapire nella notte. Ma chi preferisce appunto tenerli alla larga, esistono diversi rimedi naturali, quindi è un fenomeno che si concentra solamente in questo periodo, non vi preoccupate. Negli ambienti domestici è risaputo insomma che li troviamo, però io trovo anche il lato positivo, che

se stanno entrando già adesso mi mangiano le zanzare. Non trovo zanzare. Le specie che compaiono più frequentemente sono ragni domestici di taglia medio-grande, però in realtà sono sempre veramente piccolissimi. Stiamo tranquilli, dai, non ci agitiamo, vediamo sempre il lato positivo. Stanno cercando una ragnetta, stanno cercando qualcuno con cui copulare e fare altri ragnetti. La natura è arrivata prima di noi, quindi secondo me dobbiamo essere un po' più rispettosi. Poi che facciano schifo qualcuno, questo è assodato.

Allergia, le paranoie che vi possono venire se entrano dei ragni in casa, ma tranquilli, sono innocui e uno dei rimedi più diffusi e naturali è sfruttare l'olfatto di questi animaletti, perché sono molto sensibili agli odori, soprattutto quelli intensi. Le scorze di limone o quelle di arancia disposte su davanzali, lungo i bordi delle finestre, vicino agli ingressi, possono funzionare da deterrente, quindi è un metodo economico e privo di sostanze nocive, anche se, come tutti i rimedi casalinghi, non offre una garanzia assoluta e va considerato più che altro un accorgimento preventivo.

0: salutiamo la bambina che si chiama Mariella da Brescia, che in realtà è adulta, e dice: vi ascolto sempre quando sono a lavoro a Desenzano. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma che pillola ci ha cacciato il nostro Antonello Cerri con Italiamo. Abbiamo ascoltato Gue Pequeño con Mollami, c'era anche Luke, grandissimo rapper napoletano, con Non Abbiamo Età, e poi c'era anche Tony F con Volevo Fare il Boss.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Dai ragni in casa passiamo alla moda, in realtà, perché mi piace anche andare a vedere un po' cosa sta succedendo sul red carpet al Festival di Venezia, perché è arrivata Greta Scarano con un ventaglio molto molto importante, molto bello, e ovviamente parliamo anche di tutti i look che sono stati sfoggiati, e mi sono anche imbattuta in questa bellissima ragazza, che lei si chiama Natalia Paragoni, che ha avuto dei problemi di salute. Lei se n'è strafregata, è andata calva, ovviamente lei al momento è senza capelli, sul red carpet. Ma ragazzuoli, cioè, bella come il sole come sei, ma che problemi vuoi farti? Ci sono stati dei look molto sobri, tipo Georgina Rodriguez, veramente sembrava che dovesse andare al castello di Windsor, non lo so, molto classy, tanto nero, tanto color panna. Ci sono state veramente delle ottime sfilate, anche delle scene di maleducazione, ma non voglia di parlarne troppo, però insomma bisogna sempre discutere, visto che Venezia è qui vicina, bisogna anche parlarne, no? Ora c'è Gaia, Bossa Nostra.

in un attimo. Paola Turci, sai che un attimo, era il 1997, cavoli, pensavo fosse più recente questo pezzo. Siamo al Festival di Venezia e mi sono soffermata sul look di Vittoria Ceretti. Lei ha illuminato il carpet con un abito dal corpetto, vedo non vedo, bello trasparentino, realizzato in tessuto appunto trasparente con delle applicazioni di cristalli neri. Cerco di descrivervelo perché è una cosa stupenda. L'abito è una creazione couture della linea Privé di Giorgio Armani, cioè capito? Non è che l'hanno comprato al mercato stamattina. Lei ha completato l'outfit con questa acconciatura molto naturale, quindi dei bei capelli sciolti, un bel ciuffo davanti che delinea il viso e degli orecchini molto molto eleganti. Posso dire, porca miseria, cioè secondo me non serve strafare, un po' di eleganza, un po' di nero, qualche dettaglio un po' sbarluccicoso e la classe non è acqua, ragazzi. Radio Bella e Monella.

L'apparenza, Daniele Silvestri, era il 2007. Stiamo un po' commentando gli abiti che ci sono stati al Festival di Venezia e c'è stato addirittura qualcuno che ha indossato un abito newspaper. Stiamo parlando di Maria Carla Bosco, no? Segue uno dei trend più cool dell'estate, quella del newspaper dress, ovvero un abito decorato da una stampa in bianco e nero che ricorda la prima pagina di un quotidiano, quindi il giornale, un print reso celebre ovviamente dalle creazioni di John Galliano, se qualcuno se ne intende. Questo modello è firmato Chanel, ha un'ampia gonna e degli inserti ad onda che sono stati applicati davanti, creando insomma questo movimento bellissimo, e una scollatura arricchita con una bella camelia, quindi un bellissimo fiore davanti, circondata da piume in bianco e nero. Ammazza che stile!

0: Salmo con la pesce, cattive abitudini. Beh, abbiamo terminato anche per oggi, ragazzuoli, non disperate, io ritorno lunedì insieme a Damiano con la pausa pranzo, Paciarotta e Scorchiarella dalle 12 alle 15. Vi auguro buon weekend e vi lascio con Andrea Ferrara. Ciao!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova? Il gusto è la prova.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 16 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di 3 km tra Basso Lodigiano e il bivio A1, diramazione Fiorenzuola per un incidente, l'entrata consigliata verso Bologna e Fiorenzuola, l'uscita consigliata provenendo da Milano e Basso Lodigiano. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste si segnala un altro incidente, coda tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola per traffico intenso. È tutto.

0: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

ad aprire queste nostre tre ore insieme. Salutiamo la LAN che è andata via. Adesso è il momento di aprire, il momento di riscaldare questo weekend che sta cominciando, ragazzi. Quindi fuori gli spritz, ma prima di tutto cantate con noi, c'è la sigla.

siamo ancora per un'altra settimana, signori. Ci sono solo io, Andrea Ferrara, con voi dalle 16 fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Un mare di cose da fare, come al solito. Ok? Abbiamo, fra pochissimo parleremo di musica, vi racconterò anche quali sono le uscite della settimana. Poi giocheremo, tanto giocheremo. Oggi vi premio veramente a destra e a manca, capito? Alle nostre classifiche, già belle pronte, calde, fumanti per voi. I nostri titoli di notizie casuali con la ruota che sta ancora girando da ieri. Insomma, una marea di cose, ma prima prendetevi un bel respirone, ok? Mettetevi all'autostrada, quello che volete, respirate forte e torniamo indietro nel tempo al 2000 con Alexia. Ti amo, quanti ricordi.

0: Hit, la conoscete, Fred De Palma, Nizza e Mischilla, la testa gira e come se gira qui con noi su Radio Bella e Monella, con me Andrea Ferrara. È il momento di cominciare, è il momento di aprire le danze, perché parliamo di musica, signori. E parliamo prima di tutto dei singoli usciti questa settimana, in particolare oggi. Comunque sapete che il venerdì di solito c'è la grande uscita, no? Allora, il primo che per ora non ho visto, insomma non ascolteremo prossimamente, però sicuramente è da definire, Malik Ayan, Detto fra noi, canzone che insomma ripresenta Malika in giro per tutte le radio, quindi benvenga per lei, ci è piaciuto. Poi attenzione, un disco che sicuramente ascolterete nelle prossime ore qui su Radio Bella Manella, o magari avete già ascoltato se siete stati qui all'ascolto, la nuova di Fred De Palma. Lo so, adesso noi l'abbiamo appena ascoltato, però ne ha fatta un'altra, ci sta, Ragazzino si chiama, appena uscita oggi, fresca, anche questa molto molto molto propensa a diventare una hit, possiamo chiamarla così, come una hittevole, una cosa del genere. E infine Shiva con Bugie, esce di nuovo Shiva, non in quel senso, no, cioè nel senso forse sì, anche da quel senso è uscito di nuovo, non lo so, però di base a livello musicale è riuscito, quindi grande Shiva con Bugie, se volete ascoltarla cercatela, ascoltatela al meglio. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, anzi torniamo indietro nel tempo, perché andiamo nel 2008, Baustelle con Charlie Fa Surf.
1: Radio Bella e Monella.

0: Alfa con Buon Vento si autoannunciano, pure anzi si autodisannunciano in questo pomeriggio di Belle Monella. Signori, abbiamo detto che avremmo parlato di musica per quanto riguardava questa mezz'ora, abbiamo raccontato quali sono i singoli usciti durante questa giornata, quindi per questa settimana, ma c'è anche qualcosa che circola, un'indiscrezione che parla di Dua Lipa, grandissima cantante internazionale, a quanto pare potrebbe essere una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Questa è una notizia che sembrava, anzi è abbastanza sicura, sta girando con molta potenza, con un ruolo comunque più importante rispetto appunto a quello della semplice ospite musicale, che poteva essere fra le prime idee, no? Viene Dua Lipa, fa l'ospite musicale, ci sta, e invece no, potrebbe affiancare il conduttore per una serata o partecipare in modo un finino più ampio allo spettacolo appunto a Sanremo. Al momento però non sono arrivate conferme ufficiali, resta soltanto un rumor, possiamo chiamarlo in questo modo, però diciamo che tante conferme, non ancora quelle ufficiali, però diciamo che cominciano a essere tante quelli, le fonti che dicono è così, quindi Dua, ti aspettiamo, quando vuoi, tanto sai già che sei sempre la benvenuta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gianni Togni con Giulia a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa piccola, giusto il tempo di un caffè, e poi si gioca, eh? Quindi pronti al 393-7366-170.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Grazie, grazie, grazie. Così per il nostro trittico degli anni abbiamo ascoltato tre canzoni straordinarie, ma adesso è il momento. Sì, è il momento, perché ve l'ho detto, ve l'ho giurato, signori, è il momento di giocare tutti insieme, mi raccomando.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: il personaggio misterioso. Ora, è molto semplice, però io sono gentile, misericordioso, qualcuno direbbe, quindi vi rispiego il gioco. Basterà indovinare il personaggio che descriverò tramite i nostri indizi, ok? Due indizi difficili e due indizi un po' più facili. In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella. Oggi va così, oggi sì, mi piace in questo modo. Gli indizi, fate attenzione, Nasce a Sydney nel 1968, ok? È un attore. E fin qua abbiamo stretto un po', però nemmeno così tanto. È stato candidato all'Oscar nel 2013. Qui cominciamo un attimo a stringerci. Ed è conosciuto per il ruolo di Wolverine. O meglio, ne ha fatti tanti altri, però diciamo che ce n'è uno di Wolverine, e quindi mi sembra abbastanza scontato. Di che personaggio stiamo parlando? 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Otto il capa Caparezza con Vieni a ballare in Puglia. Potrei metterlo, potrei. Caparapaccarparà quella roba. No, ma non lo metterò. No, no, no, anche perché dobbiamo sbrigarci, signori. Abbiamo una vincitrice per quanto riguarda questo gioco di oggi, il personaggio misterioso. Avevate quattro indizi per riconoscere questo personaggio. È nato a Sydney nel 68, è un attore, è stato candidato all'Oscar nel 2013 ed è conosciuto per il ruolo di Wolverine. Che personaggio, eh? Di che personaggio stiamo parlando, signori? Allora, c'è chi dice Will McDonald. Chi? Will McDonald, no, mi dispiace, assolutamente no. C'è chi dice Paul Logan e poi dice no, no, scusami, errore mio, James Logan. Poi si corregge ulteriormente indovinando, ma è un po' troppo tardi, mi dispiace. Poi sentiamo lui.
1: James Holworth. Chi? Ciao a tutti, vai Kevin.
0: No, scusatemi, io non ho capito, Kevin, perdonami.
1: James Holworth.
0: James Holworth? Non so chi sia, mi dispiace. Poi
2: Hugh Jackman.
0: Ecco, questo avevi indovinato, ma prima avevi detto anche questo. No, dov'è? Abbiamo perso qualcun altro che aveva detto una cosa diversa. Era molto interessante.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Hugh Jackman.
0: Era Hugh Jackman. Sì, comunque era Hugh Jackman, non era Will McDonald, che ancora devo scoprire chi è. Dopo indago, ma è un personaggio strafamoso, lo ricordo, lo riconosco al volo, però non importa. Era il buon Hugh Jackman che ha fatto Wolverine in tanti altri film, tante altre parti, quello che volete. Ha vinto di tutto e di più, però ha fatto anche Wolverine. E quindi è lei che festeggia, la nostra Marta, che si porta a casa la maglia di Bella e Monella rispondendo semplicemente Hugh Jackman.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: tutto.
1: Ok, 21 settembre, 27 anni, non c'entra nulla con Hugh Jackman. Mi dispiace che aveva risposto così per il personaggio misterioso, ma purtroppo deve ancora fare di strada, insomma, per arrivare a Hugh. Ma lui comunque, ragazzi, è il buon Jackman. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, fra pochissimo, signori, tornano i titoli di Notizie Casuali.

0: non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video.
4: Musica.
2: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 e 2 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se vogliamo competere in Europa e nel mondo, dobbiamo ragionare con una dimensione adeguata alla sfida. L'assessore allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, rilancia la proposta accolta dalla cabina di regia di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria e Confindustria, riunita ieri a Torino, di un vero e proprio distretto industriale del nord. Salvare vite, il terremoto di Amatrice e del centro Italia raccontato dai Vigili del Fuoco, libro di Luca Cari, edito da Mondadori, è stato presentato a Venezia nel corso di un evento tenuto in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016 che distrusse Amatrice in centro Italia, causando quasi 300 vittime e radendo al suolo interi borghi dell'Appennino centrale. 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. La terza giornata in concorso ci sono 15-18 di Cedric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto. Nella sezione Orizzonti, la presentazione de La città dei vivi di Edoardo Gabriellini. Al Lido avvistate Susan Sarandon, Laura Dern e Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria di Venezia 83. È tutto.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella.

0: entrare a pie pari proprio all'interno dei titoli di notizie casuali. Come funzionano? Semplice, noi giriamo la ruota, quella della fortuna, quella prestata ci dà il buon Cherry Scotti, e il numero che buca fuori è legato appunto automaticamente a un titolo di notizia completamente casuale, appunto da qui il nome titoli di notizie casuali, sembra più che giusto. Leggiamo il titolo e basta, cioè se volete altre spiegazioni scrivetelo al 393 7366 170, e noi, io e tutta la crew del mondo vi linkiamo appunto l'articolo, ok? Il titolo a cui poi fa riferimento l'articolo, per intenderci. Giriamo questa ruota, vai! Guarda qua che bello! 8.000 giri al secondo, pensate, una cosa... Mamma mia, va a diesel però, costa un po' tanto in questo momento, però... Eccolo qua, numero 8332. Parliamo di creme solari fatte in casa. Servivano? No. Il monito degli esperti, pericoloso trend guidato dalle fake news. Quindi non spieghiamo nient'altro, però una cosa la diciamo così al volo, la dico al volo perché sennò una persona poi si confonde. Non fatene in casa, no, lasciate stare. Hanno uno scopo le creme solari, non è che tu da un certo punto all'altro prendi la tachipirina e te la fai in casa, no? Ecco, allora non fatelo nemmeno con le creme solari.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

Brush qui serenamente, ovviamente con tranquillità, e non hanno mai esagerato in quello che hanno fatto. Signori, è il momento di andare avanti con i nostri titoli di notizie casuali. Devo dire che ruotare questa ruota è sempre più complicato, quindi devo cominciare a fare un po' più di sforzo. Guarda che roba, una cosa, anche perché ormai ha un diametro di 7,32 metri, un po' troppo, Jerry, per favore. Vabbè, eccolo qua, numero 8342 questa volta, è stato un po' così. Temptation Island, dopo Rosario e Sabrina, anche Sara rompe il silenzio sui ritocchini estetici. Pensavate voi su cose incredibili? No, parliamo di Temptation Island, Rosario, Sabrina, Sara e i ritocchini estetici. È una cosa veramente, quando si rompe il silenzio, ha rotto veramente il vaso di Pandora. Ha rotto anche altre cose, ma lasciamo stare. Radio Bella e Monella.

ritrovarsi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

Parlare d'amore qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando dei nostri titoli di notizie casuali. Stiamo girando la ruota, esce fuori un numero e quel numero è collegato a un titolo che io vi leggo senza fare commenti aggiuntivi. Vai con la ruota, vediamo un po' quanto gira oggi. Dovrebbe durare circa 25 minuti, solo che normalmente dura anche di più, è sempre molto piacevole. Basta? Oh, finalmente. 1723. Kimi Antonelli ha ritrovato l'amore dopo Eliska Babičová, o Babičová, come vogliamo chiamarla. Il pranzo a Portofino tra risate e tenerezze. Chi è Swami Ditavi? Chi è? Boh, non lo potremo mai sapere, dispiace. Radio Bella e Monella.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Bon Jovi con Carmela, che la veramente testa gli è andata via. Vabbè, dai, piccola pausa, adesso ci fermiamo, prendiamo un bel respirone profondo, beviamo un caffè, mangiamo una pasta alla carbonara, quello che volete, insomma, perché fra poco bisogna tornare belli sgargianti, arrivano le classifiche.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Paola e Chiara con Vamos a Bailar. Prima Party Boomer con Il Pompiere, Paura non ne ha. E a cominciare Benji e Fede con Annalisa. Tutto per una ragione. Questo ovviamente era Italiamo. Adesso le nostre classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le classifiche, oggi vogliamo essere sportivi, è vero, di solito andiamo ad analizzare cose statistiche particolari, incredibili, con numeri particolari. No, adesso no, questa volta parliamo di sport e parliamo degli sport più praticati in Europa, dalla decima posizione fino alla prima. In Europa siamo stati molto, molto larghi, abbiamo analizzato tutte le iscrizioni, le varie federazioni, le iscrizioni alle varie società, abbiamo fatto un rapido calcolo, una rapida unione e abbiamo trovato questa classifica. Decimo posto, il nuoto, molto diffuso in quasi tutti i paesi europei, cioè non ce n'è uno in cui c'è più nuoto, anche se comunque come Italia andiamo sempre molto bene, quindi immagino che ci sia un numero molto alto, diciamo così. Ecco, nona posizione per la pallacanestro, particolarmente popolare nell'Europa meridionale e orientale. Ottavo posto la pallavolo, uno degli sport di squadra più praticati, soprattutto a livello amatoriale, quello sì, poi chiaramente c'è chi fa anche agonismo e l'abbiamo visto, ok? Settimo posto per il tennis, molto praticato in Francia, Spagna, anche Italia, Germania e il Regno Unito. E al sesto posto, primo per quanto riguarda questa nostra prima tranche, il ciclismo, fortissimo soprattutto in Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna. Diciamo i posti in cui conosciamo il tour di riferimento, questo è il dato, mi pare, no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: fondamentale che poi Cioffi in realtà, giusto? Ho detto, ma forse era un altro amico quello. Vabbè, la regola dell'amico 883 1997, poi Cioffi con Carmela ha fatto un'altra di quelle regole, ma va bene. Signori, stiamo parlando della classifica, le nostre classifiche giornaliere che tornano sempre, questa volta degli sport più praticati in Europa. Siamo arrivati al quinto posto, avevamo trovato nuoto, pallavolo, tennis e ciclismo, al quinto c'è l'atletica e il running, quindi corsa, quindi tutto il resto dell'atletica sono le attività sportive più diffuse tra gli europei, certo, ma non del tutto, perché al quarto posto c'è il fitness e la palestra, allenamento in palestra, tutto quello che è jogging, hanno una partecipazione molto elevata in tutte le età, questo è il concetto, perché in realtà lo puoi fare ovunque e a qualunque età appunto, e quindi ha un bel seguito. Terzo posto, medaglia di bronzo, camminata e escursionismo. Possiamo calcolarlo come sport? Sì, vabbè, camminata, vabbè, attività estremamente comune in diversi paesi europei, soprattutto nelle fasce adulte, ok? Quindi magari se parliamo di escursionismo ancora camminata, cioè nel senso, vabbè, sport. Secondo posto, il calcio è lo sport di squadra più popolare ed è praticato in gran parte del continente, dappertutto ragazzi, è normale. E infine, giusto per finire e concludere al meglio, nonostante qui ci vogliono tagliare, signori, no, ecco, c'è il primo posto, la corsa, il running, considerato la pratica sportiva individuale più seguita in Europa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Gabri Ponte con Lorenzone Giovanotti, DNA, a chiudere questa nostra seconda ora. Siamo già praticamente alla fine, ragazzi, è una cosa incredibile. Il vostro weekend sta per partire, però prima c'è ancora un po' di tempo con noi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Bamba.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e 2 minuti.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buonasera da Ester Roletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20.45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Cosa so?

0: Aia, Fabri Fibra qui su Radio Bella e Monella ad aprire tutto alla nostra ultima ora insieme, insieme anche ai pinguini tattici nucleari, giustamente non ce li dimentichiamo, però è il momento adesso, come sentite dalla base, di entrare nel lo sapevi che, delle curiosità che vi doniamo gratuitamente, senza dover chiedere nulla, non preoccupatevi, poi magari se volete offrire uno spritz è tutto ben accetto, però di base parliamo di questo. E oggi, visto che abbiamo già parlato di sport, anche lo sapevi che parla di sport. Per esempio, cominciamo, sapevate che in Finlandia il lancio dello smartphone è considerato uno sport ufficiale ed è molto praticato. Vedi? Non era nella lista di prima, perché probabilmente. Comunque si segnalano dei lanci da record. Per esempio, l'inventore del Nokia 3310 non aspettavano altro, hanno fatto lanciare anche quello e in teoria hanno fatto con quello il record, se non sbaglio. Una cosa incredibile. Poi immaginatevi questo 3310 che vola e atterra a un certo punto a distanze di tipo 40, 50, 70 metri, una cosa del genere. Ecco, non deve far bene, io non vorrei essere lì davanti. Rimanendo al nord, andiamo in Norvegia, dove hanno inventato uno nuovissimo sport che si chiama drunk football. Avete capito bene, sì. Per poter giocare bisogna essere necessariamente ubriachi. Non hanno proprio nulla da fare, a quanto pare, in tutta la Scandinavia, se non lanciare cellulari e giocare a calcio ubriachi. Speriamo che non mixino le cose.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella Moletta.

0: Francesco Gabbani, viva la vita su Belle Monella. Andiamo avanti con il nostro Lo sapevi che, parla di sport oggi, le nostre curiosità dal mondo che vi doniamo gratuitamente. Partiamo da questo: sapevate che in Giappone è considerato un segno di buona fortuna quando un lottatore di sumo spaventa un bambino e lo fa piangere? Ecco, adesso bisogna aggiungersi tutti quanti nella nostra agenda un piccolo promemoria: mai portare un bambino ad un incontro di sumo. Porterà anche fortuna, però dopo tutto il trauma che gli viene fuori, insomma, meglio evitare. Sapevate che, rimaniamo dalla parte orientale del mondo, rimaniamo in Asia, perché in Cina è vietato dal governo costruire nuovi campi da golf. Non so il motivo, non c'è scritto nella legge, nessuno lo spiega, nemmeno i cinesi sanno dirci per quale motivo sia vietato, però è così, quindi non permettetemi mai di fare un campo da golf. Mai, eh?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qui su Radio Bella e Monella. Chiudiamo il momento dello sapevi che, delle curiosità dal mondo, in questo momento in ambito sportivo, però con quest'ultima. Sapevate che esiste un'associazione internazionale per il Quidditch? Cos'è il Quidditch? Vabbè, è il famosissimo sport derivante da Harry Potter, dal romanzo di Harry Potter, e ha perfino centinaia di squadre questa associazione internazionale. Non volano, perché no, nonostante nel Quidditch si dovrebbe volare su queste scope volanti che chiaramente ci sono in Harry Potter ma non ci sono nel mondo reale, però si divertono molto, ecco, questo bisogna dirlo, e basta giudicare, ragazzi, lo sapevate? Adesso lo sapete.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia. Bravo. Come mi diverto!
1: Bravo Lello, sempre a divertirsi. Adesso piccola pausa e fra poco ci divertiamo giocando insieme.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9.99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K con Tuca Macarena ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si trova. Sì, vabbè. Si gioca con trame, spicce, spicce. Non si troma con giochi, spicce. Avete capito, insomma. Trame, spicce, spicce. Il gioco è semplice. Però io ve lo voglio rispiegare perché sono gentile, va bene? Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che adesso vi leggerò. Ok, una trama appunto veloce, spiccia, spiccia, molto corta, però semplice. Quindi preparatevi, va bene? Al 393-7366170 mettiamo in palio una maglia di Bella e Monella, ok? La trama di oggi è la seguente, potete rispondere quando più vi aggrada, ok? Checco fugge dall'ufficio, affronta trasferimenti assurdi e scopre che vivere lontano da casa non è poi così malaccio. Di che film stiamo parlando?
1: Radio Bella e Monella.

0: Comiciotti con Gianna Nannini, complici. Vi abbiamo fatto giocare prima al trame speech e speech. Checco fugge dall'ufficio, affronta trasferimenti assurdi e scopre che vivere lontano da casa non è poi malaccio. La trama è ovviamente quella di Quo Vado, l'avete indovinata in tanti, però il più veloce a rispondere correttamente è stata Lucia, che quindi si porta a casa la maglia e festeggia insieme a noi. Brava Lucia! Noi ci salutiamo, ci risentiamo lunedì, quindi buon weekend a tutti. Vi lascio con Rocky fra pochissimo e prima con Roby Burillo e i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ci stiamo avvicinando a questo primo weekend di settembre, per cui già vi auguro inizialmente, prima di cominciare, ancora un buon weekend. È sottoscritto Roby Burillo di Los Locos, che oggi vi vuole proporre una canzone del 2018, e cioè Baby K con Da 0 a 100. E invece, io non vedo l'ora sempre che venga settembre per mettere questa canzone degli Earth, Wind and Fire. Scusate, questo lo faccio un po' a mio gusto personale, però è una delle mie canzoni preferite di sempre. Ovviamente la canzone è September. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli.

0: Do you remember? Mamma mia, canzone del 1978, ma pazzesca ancora adesso. September, Earth, Wind and Fire e poi Baby K con Da 0 a 100. Era una canzone del 2018. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Vi auguro ancora un buon weekend e buoni tormentoni a tutti voi. Ci sentiamo comunque domani per la pillola giornaliera dei Belli di Gruppo. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Poche secondi alle 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soran Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Bella e Monella, tu

0: piaga businessman. Stanno proprio parlando di me e di Andrea Ferrara, i veri businessman che lavorano fino alla sera tardi, anche perché non si parla sempre di gente molto ricca che c'ha i soldi. I businessman sono anche le persone che lavorano anche la sera, che arrivano fino al venerdì sera. Però l'importante è che state ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, buonasera a tutti quanti, io sono Rocky. Oggi è venerdì 4 di settembre, quindi è ufficialmente l'ultimo appuntamento della settimana. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che ci ha accompagnati fino ad adesso. Noi invece staremo due orette assieme, pieno di divertimento. Insomma, vi racconterò anche di tutte quelle persone che odiano lavorare negli open space, cioè la gente fa veramente fatica a lavorare in posti grandi. Questo è di quello di cui tratteremo noi la prima nostra mezz'ora assieme. 393-7366-170 è il numero per interagire, per commentare, insomma, le notizie che diamo anche noi qui, e per raccontarci anche, insomma, come passerete questo fine settimana, se proprio vi va. Intanto continuiamo con la musica. 1978, Umberto Tozzi, il suo disco si chiama Tu.
1: Radio

Clara con Prima Donna. E no, non mi sembra il caso di fare la Prima Donna, ma mi sembra il caso di magari ripresentarmi. 19:13 di questo venerdì 4 di settembre. Buonasera a tutti quanti. Io sono Rocky, vi tengo compagnia fino alle ore 21. Ve l'ho spoilerato un pochettino prima, il primo argomento della nostra serata, insomma. Parliamo di open space. Vi è mai capitato di tornare a casa magari la sera molto stanchi, anche se durante la giornata probabilmente non avete fatto particolari sforzi? Ecco, riguardo soprattutto a tutte quelle persone che lavorano in open space, uffici open space, quindi magari uffici molto grandi, caratterizzati da tanti PC, da tante persone. Ecco, la causa potrebbe non essere il troppo lavoro, potrebbe dipendere anche dall'ambiente in cui lavorate, perché secondo alcuni studi, appunto, l'ambiente di lavoro può influire il nostro cervello e anche aumentare

Mamma con Cabana qui su Radio Belle Monella. Le 19:20 e stiamo parlando appunto del problema di lavorare in un open space, quindi in un ufficio comunque molto molto grande, dove all'interno ci lavorano diverse persone e ci sono tantissimi rumori, telefonate, riunioni online, mail da rispondere, quindi tanti rumori che ti fanno effettivamente far fatica arrivare anche a fine giornata. Infatti ti capita magari di arrivare a fine giornata, appunto a fine orario turno di lavoro, che sei distrutto, anche se effettivamente poi non hai fatto chissà quanti sforzi. È stato fatto anche uno studio su questo fenomeno qui da parte di una grande università di Valencia, che ha coinvolto circa 26 persone. I ricercatori hanno utilizzato dei dispositivi chiamati elettroencefalogramma, ok, li chiamano così, per controllare l'attività cerebrale dei partecipanti mentre svolgevano anche dei piccoli compiti, no? Le stesse persone però sono state suddivise in due parti, quindi all'interno, all'inizio sono state messe magari negli open space, quindi in posti un po' più grandi, e dall'altra parte poi successivamente sono state messe all'interno di queste stanze, magari in cui non c'era veramente nessuno. Hanno fatto due confronti e hanno proprio detto che effettivamente le persone svolgono molto meglio le loro attività lavorando da sole, ma anche in senza rumore, quindi senza la presenza anche di nessun altro. Poi vabbè, come dicono gli zero assoluto, comunque bisogna svegliarsi la mattina, cioè, e hanno anche ragione.

Franco con Los Angeles qui su Radio Belle Monella, e stiamo parlando appunto del fatto che effettivamente lavorare in un open space risulta molto più difficile, perché poi al cervello richiede molta più energia per concentrarsi, anche perché poi sappiamo benissimo che in una stanza molto grande in cui lavorano tantissime persone all'interno c'è la presenza di rumori forti, la gente che si alza e che va in bagno, la gente che ti guarda, poi soprattutto che si fa i cavoli tuoi se stai facendo bene il tuo lavoro o meno, poi la presenza di email, la presenza comunque anche di gente che gira in generale, noi facciamo molta fatica, ok, a lavorarci. Invece se ci dovessimo spostare all'interno di una stanza magari un po' più vuota, dove ci sei solamente te e magari il tuo capo, se vogliamo proprio farla in grande, ci risulta molto più semplice concentrarsi. Ma poi questa cosa è normalissima, poi succede soprattutto a tutte quelle persone che all'interno di un open space, per esempio, hanno un sacco di amici, un sacco di persone con cui vanno d'accordo, è normale che è più facile distrarsi. Abbiamo parlato appunto che poi è stato fatto anche uno studio su questa cosa qui dall'Università Politecnica di Valencia, che ha coinvolto 26 persone che sono state piazzate prima in un open space e dopo in un work pod, quindi in una piccola cabina insonorizzata, insolata anche dal punto di vista visivo, quindi sì. E poi da questo studio sono uscite delle risposte dicendo che effettivamente poi le persone lavorano molto meglio, molto più serenamente in un ambiente magari un po' più chiuso. Al 393-7366-170 però volevo chiedere anche un pochettino a voi: che tipo di rapporto avete con i colleghi? Perché sappiamo benissimo che la maggior parte delle volte su questa situazione qui influisce un sacco il rapporto sui colleghi. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto abbiamo DJ Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, ma stessa radio. State ascoltando sempre Radio Bella e Monella. Concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme. Tra pochissimo torniamo e ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Matteo Monti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella e Monella, tre dischi, partendo da Gianluca Grignani, ciao e arrivederci. Nel mezzo, Annalisa con Bellissima e ad aprire con gli 883 il grande incubo.
0: Bella e Monella.
1: Seconda mezz'ora insieme, ciao sono Rocky, fino alle 21 staremo assieme. Nella scorsa mezz'ora facciamo un piccolo recap, abbiamo parlato appunto di quelle persone che fanno veramente fatica a lavorare all'interno degli open space, cause comunque rumori fastidiosi, gente che si alza, gente che va a prendersi il caffè, gente che risponde a mail, videochiamate, riunioni eccetera eccetera. Invece adesso parliamo sempre di lavoro, ok? Vabbè, sappiamo che siamo tornati dalle ferie probabilmente con un paio di euro in meno, sappiamo che i nostri portafogli sono un po' più poveri, ecco, però non mi sembra il caso di andare a rubare in giro per la gente comunque, eh? No, perché sto parlando di questa vicenda che è successa appunto a Venezia in un bar, dove praticamente lo stesso ladro è andato a rubare per 4 volte nello stesso bar, tanto che il proprietario ha deciso di mettere un annuncio fuori, gli ha detto: guarda che se ti va, se hai bisogno di soldi non ti preoccupare perché io ti offro un lavoro, perché praticamente questo ladro è andato a rubare sullo stesso bar per 4 volte di fila, per 4 volte la stessa cosa, l'affettatrice, quindi povero il proprietario che si ritrova sempre ogni fine mese senza affettatrice, quindi praticamente ha messo un cartello fuori: se hai bisogno di soldi ti offro un lavoro. Quindi il titolare dice anche di essere disposto a ricomprare l'affettatrice allo stesso prezzo come se fosse nuovo, però cavoletti, datti anche una regolata, piuttosto se devi andare a rubare vai a rubare anche da altri posti. Poi la cosa che comunque ha fatto anche un po' meno sorridere, questa notizia un po' divertente perché dice vabbè, capita, sì, ok, fa anche ridere perché va sempre sullo stesso posto. La cosa più divertente è stato che effettivamente gli ha rubato un sacco di soldi anche, quindi cioè il ladro è diventato anche ricco, quindi non è che a casa sua c'ha un sacco di affettatrice e basta, ha fatto anche un sacco di soldi. Stare con

dal 2006 Sugar Free con Solo Lei Mi Dà. E invece no, solo noi di Radio Belle Monella vi diamo la possibilità di vivere i nostri eventi, di divertirsi tutti assieme. Per esempio, partiamo da sabato 12 settembre, dalle ore 20:30 ci saranno gli anni di Radio Belle Monella al Prealpi San Biagio Arena, alla festa dello sport a Conegliano. Quindi saliranno in console Monica Morgan e Andy Mancuso. Poi i protagonisti appunto saranno gli anni. Però attenzione, perché non ci sarà solamente la serata del 12 di settembre, ma anche domenica 13, la prima edizione della festa dello sport, che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte ai bambini, ragazzi e adulti. Quindi accesso libero comunque, gratuito per tutti quanti, bambini, adulti, ragazzetti, voi che qualunque cosa voi siate, ecco. Poi invece non finiscono qui i nostri eventi, perché domenica 20 settembre Montebelluna si trasformerà tutta in rosa. Corri o cammina con noi 5 o 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi se vi va di farvi una piccola camminata, una piccola corsetta, potete iscrivervi a montebellunainrosa.it. poi le altre informazioni comunque le vedrete sempre tramite i nostri canali social, su Instagram c'è Tranai Analisa con storie brevi. Sembra la

0: Coez con Ci vuole una laurea qui su Radio Bella Monella e concludiamo la nostra prima oretta assieme, insomma, dai, che ne abbiamo ancora un'altra, perché fino alle 21 è molto lunga, però secondo me sarà molto corta perché tra pochissimo parleremo degli IG Nobel, quindi Nobel per ricerche strane o improbabili, che praticamente sono questi premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che prima fanno ridere, poi fanno discutere, sì, fa molto ridere, già detta così. Questi Nobel si sono svolti il 3 di settembre, quindi nella serata di ieri sera proprio a Zurigo. Però ne parleremo tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più bella è Monella. Aspetta di splendere, aspetta anche il giornale, io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 20.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo con a prevalenza il cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda con punte massime fino anche a 36-37 gradi nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minima intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso, da mercoledì temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Bella e Monella, tutto.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli qui su Radio Belle Monella. Le 20.05, cominciamo, dai, con la seconda ora insieme fino alle 21. Ciao, sono Rocky. Poco fa vi ho dato un piccolo anticipo di quello che parleremo durante questa terza mezz'ora, ovvero degli IG Nobel. Siete per caso dei geni? Avete scoperto magari qualcosa di stranissimo, ok? O magari anche i vostri figli, visto che sono giovani e scrollano tutto il giorno in questi maledetti telefoni, magari, boh, un giorno li verrà qualche vostro figlio, qualche genio, qualche colpo di genio, ecco, perché sto parlando appunto dei Nobel per le ricerche strane o improbabili, che sono praticamente dei premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che, prima di tutto, fanno ridere o sembrano assurde e poi diventano veramente geniali, che l'idea però non è semplicemente prendere in giro gli scienziati, cioè spesso le ricerche premiate affrontano domande realmente interessanti utilizzando dei metodi veramente seri e quindi producono anche delle risorse, dei risultati molto utili o almeno abbastanza curiosi. Praticamente questi premi vengono assegnati ogni anno negli Stati Uniti, tranne quest'anno che appunto la cerimonia si è svolta a Zurigo proprio nella giornata di ieri. La cosa molto interessante è che i premi non vengono consegnati in modo tradizionale, quindi sono proprio organizzati dalla rivista americana Annals of Improbable Research. Ho capito che si chiama Annals, però non ci confondiamo, e ogni anno vengono assegnati 10 premi. Quest'anno è stato assegnato il premio che si chiama, state molto attenti perché è stranissimo, Mutande Sottoterra. Ecco, questo è stato il premio consegnato per oggi. Adesso ve ne parlo un altro pochettino meglio, perché poi ce ne sono veramente di cose da raccontare, anche dei piccoli dettagli, perché poi detta così non si capisce nulla.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: bello certe.
1: Giomi con Amici Amici, qui su Radio Belle Monella. Amici Amici, ci siamo trasferiti a Zurigo perché ieri sera si sono svolti gli IG Nobels proprio lì a Zurigo, che sono questi premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che prima di tutto fanno ridere, poi fanno riflettere e fanno dire anche: Madonna, questo qua è stato veramente un genio. E l'edizione raccontata in questo articolo del 2026, tra le ricerche premiate, ok, tra le genialate inventate da queste persone pazze scatenate, hanno premiato un gruppo di ricercatori che hanno appunto seppellito migliaia di mutande nel terreno, quindi è veramente una cosa stranissima, però è una genialata, perché poi all'inizio la prendi un po' sul ridere, no? Ma che cavolo hanno inventato queste, le mutande da seppellire sul terreno? In realtà è una cosa molto curiosa, perché i ricercatori hanno utilizzato delle mutande di cotone come strumento per studiare la qualità del suolo, quindi praticamente hanno inserito queste mutande all'interno del terreno per studiare questa cosa qui.

0: costo di tot soldi, quando effettivamente puoi utilizzare un oggetto che utilizzi tutto il giorno per scoprire cose comunque fighe, no? Giusto, bello.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

E comunque abbiamo capito che Tommaso Paradiso è astemio, perché agitare Coca-Cola da un sacco di tempo che la sta agitando, eppure potrebbe agitare un bel gin tonic, un vodka tonic, un amaro, qualcosa di diverso, cavolo. Vieni a farti una bella serata con noi di Radio Belle Monella. Magari andiamo, che ne so, a Zurigo, anche perché lì succedono cose molto strane. Stavamo parlando appunto delle IG Nobel, di questi premi dati, ricerche scientifiche molto strane, divertenti, che poi si rilevano essere molto interessanti, molto geniali anche dal punto di vista magari scientifico. Nel 2026, tra le ricerche premiate, ce n'è una sulle mutande sepolte nel terreno. Se avessi sepolto le mie, avrebbero detto: guarda che non ha funzionato molto, eh. I ricercatori hanno usato mutande di cotone per capire quanto è attiva la vita nel suolo. Quindi la ricerca dimostra che, in poche parole, anche un oggetto molto comune può diventare uno strumento scientifico semplice ed economico. Quindi mostrano che una ricerca può sembrare assurda, ma dietro può esserci veramente un esperimento serio e interessante. Poi ce ne sono stati veramente tantissimi altri di premi assegnati, ma tanti tanti. Fred De Palma, ti raggiungerò dal 2021.

0: diciamocelo, diciamocelo ad alta voce che c'è ancora qualcuno che sente la mancanza del mare, però ormai la stagione è terminata, Vabbè, dai, c'è tempo fino a mercoledì, poi hanno detto che probabilmente arriveranno un sacco di temporale, le temperature si abbasseranno, quindi approfittatevene. Giulio Russo, un'estate al mare dal 1982 qui su Radio Belle a Monella. Concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme, torniamo tra pochissimo e ci sentiremo Italiamo di Antonello Ceri con tre dischi selezionati proprio da lui. A tra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Sottocosto EO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pillola.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: taliamo tre dischi selezionati da Antonello Cerri, Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, nel mezzo i Brothers con 10 100 1000 e ad aprire con un disco di Jeffrey J, Se ci fosse un domani. Stai ascoltando Radio Belle, Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E sempre qui su Radio Belle Monella c'è Rocky, le 20:41. Abbiamo gli ultimi 20 minuti scarsi da passare insieme, poi tornerò, piccolo spoiler, domani mattina dalle 10 alle 13, perché dalle 8 alle 10 ci sarà Greta, un po' così, si è un po' intrufolata nei miei sabati mattina, ma lei che voleva? Poteva starsene a letto, giustamente, no? E parleremo un po' di questo, di sonno, perché vabbè, sappiamo benissimo che siamo tornati dalle vacanze, quindi bisogna un attimo riprendersi, bisogna un attimo riprendere anche la routine. Ma anche per quanto riguarda il sonno, perché sappiamo molto bene che dormire poco può influire sul peso, anche senza mangiare di più o fare meno attività fisica. E voi direte, vabbè, ma già lo sappiamo. Ecco, vi do una certezza, perché è stato fatto uno studio di 6 settimane su circa 95 adulti e questo studio ha dimostrato che andare a dormire 90 minuti più tardi, mantenendo la stessa ora della sveglia, portava a dormire circa 80 minuti in meno ogni notte. Però attenzione, perché a fine dello studio questi 95 adulti hanno preso tutti quanti mezzo chilo in più, porca miseria. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Don't

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

con sapore qui su Radio Bella Monella. Stiamo parlando però di sonno. Abbiamo detto che dormire poco può influire sul peso anche senza mangiare di più o fare meno attività fisica. È stato fatto uno studio su circa 95 persone per diverse settimane e ha mostrato che andare a dormire 90 minuti più tardi, mantenendo la stessa ora della sveglia, hanno preso mezzo chilo in più a testa. Porca miseria, saranno tanti, saranno pochi? Beh, io direi che una volta che rientri dalle ferie dovresti tipo metterti a dieta. Ovviamente si scherza, giustamente, però insomma bisogna anche stare un po' più attenti. Poi ovvio, riprendere la stessa sveglia dopo un periodo di vacanze non è poi così facile. Poi pensateci un attimino, perché chi dorme poco effettivamente, no, anche il giorno dopo si alza che è tutto stressato, tutto isterico, tutto cattivo, arriva al lavoro che odia tutti quanti. Quindi insomma è giusto mantenere anche un certo ritmo del sonno, ma soprattutto consigliano giustamente di mangiare anche abbastanza leggeri prima di andare a dormire, perché poi ti svegli di notte con queste apnee notturne, quindi insomma non fa effettivamente così bene. Per questo motivo quindi dormire bene è importante per mantenere un buon equilibrio generale del corpo, avete capito bene? Ma chissà Ariete e Angelina Mango che bella vita che fanno, loro non c'hanno problemi di sonno e andranno sempre a dormire molto presto la sera.

0: buona domenica. Un po' troppo presto per augurarvi buona domenica. Magari ce lo diciamo domani mattina, perché appunto tornerò dalle 10 alle 13. Prima ci sarà Greta dalle 8 alle 10. Intanto buona serata a tutti quanti. Fate bravi, ciao. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi, sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico romantico.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sotto costo e off.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella, per Italian People.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella.

0: anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Sfrutiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Sottocosto AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: canzoni italiane da cantare. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

questo momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Antonello Cerco italiano. Quanto mi piace questa cosa qua, a me, di musica italiana. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
13: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?

0: scusi un momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Donnello Cerco Italiano. Quando mi piace questa cosa qua a me di musica italiana.
1: Italiamo, la grande festa italiana.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: Universe of Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
5: Abbiamo.

davanti allo zoo. Dimenticatevi il decoro, dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente, qui non serviamo a niente, di niente.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: fare.
1: Lasciami fare, come ce l'ho d'agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi.